Nüvel, da Tina Nolfi. In früder svolazzen las grischas e tscheccas urainte s'aurora. Ma lor sumbrives nu pon impedir alla lüna da crescer, fin che la es pleina rudonda.

0: puls de la musica grischuna.
1: Ti has detto che sei
2: in noce,
1: che io fossi
2: auch in bi.
1: Io sei busti scheisen
2: dreif con quai.
1: Io sei

Plivgia, dad Antonia Sonder. Ils dagots dalla plivgia batten stagn ancunter la mia fanestra. Els pecchen e croden, dantan scut tot ils fisenten me, davanten calm barnia.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Open Air Lumnezia 2026 è in storia. Gli organizzatori fanno bilancia positiva, malgrado che l'occorrenza ne è stata vendita o completamente. E per l'FC Thun comincia la nuova stagione della Super League con una vittoria contro Luzerna. Qua in due le teme sono le 6. Al microfono Urs Müller, BNG. Redund de 7.000.000 persone han visitato l'Open Air Lumnezia 2026 da Gievge fin sonda d'Egen. Con qua in sai la 40ª edizione del festival Bitch sta vendido completamente. Tenor Norbert Vigny, il presidente del comité d'organizzazione, stoppia nel sponderar co prendere a mauns las finanzas en l'avenir.
2: Nos calculavamo ciò che non vendiamo, è chiaro che non siamo sentiti, quella vendita che non siamo più più. Ma oggi neanche il problema delle entrate, se ci sono state quelle, naturalmente in termini di costi, adesso mi dà una massa, il davos 3-4 anni, semplicemente tutto piccare.
1: Tutti i discorsi che vendono fin demne da successo. Da Bellaura sai vengono fatti feste su Cielo Vert con musica da Traufer, Sean Paul ed Outers. All'ordine demonstrazione nella Val Susa e nel Piemonte ai da grevesatti di violenza. Redund 20.000 persone sain demonstrà contro la costruzione di una linea di via fiera d'alta sveltezza. In una gruppa di demonstranti mascherati sain sin a quai attaccare le forze di sicurezza con crappe, fieus artificiali e molotovs. Almain, ciuncante forze di sicurezza sain venite splessate, a comunicare la polizia italiana. Dal progetto di Spitaivel vai per un tunnel da 37 km lunghezza tra l'Italia e la Francia. Il tragitto ha indico aliar la città di Turin e Lyon. Criticati sono soprattutto il costo e il dons dell'ambiente. Nel centro di Berlino, ieri sera tardi, non c'era con le auto in una folla del Christopher Street Day. Almeno una persona sai venire ammazzata e 16 ulteriori sai venire splessate per parte greva main, che ha comunicato la polizia tedesca. Il delinquente supponì sai venire avanti in Foggia. El sai diventato inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica da Berlino. Avant l'incidente han pliras 10.000 persone celebra il Christopher Street Day e demonstra per il drets de persones queeres. La Russia vuol pare reclutar 30.000 soldati della Corea del Nord che doain combattere la front contro l'Ucraina. Quai ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'azione sa in planizzazione. In pli veglia la Corea del Nord fornir punti di lanciate da racchette. Già il 2024 al potentat nordcorean Kim Jong-un tramesse 14.000 soldati per combattere contro l'Ucraina. Dank del Sport Balapè per Thun alla nuova stagione della Super League cominciata in Orgia Visch. Il campione svizzero Grignaur Deifer contro Luzerna contro Eisedin. I ulteriori risultati della prima ronda: Servet perde contro Basilea con 0-1 e Losanna e Gezze giocano pari in Adin.
3: La meteo.
1: Oggi si avvenne sur tracce per part plovi, contro saire dati fase sulle lieve spli lunghe. La temperatura maximale è 30-12 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in sur selva e 26 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chataisin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semperverts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktor de musica Danilo Pavir.

0: Il sit da stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
0: RTR. Simplemein.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Open Air Lumnez è 2026 6 Storgia. I organizzatori sono contenti, malgrado che l'occorrenza ne bec stata vendita completamente. E per l'FC Thun comincia la nuova stagione della Super League con una vittoria contro Luzerna. Qua in due sistemi, sozza la set, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Radunt de 7.800 persunas han visità l'Open Air Lumnezia 2026 a Degen. Con quai ne sai la 40ª edizione del Festival Beetstade vendita o completa main. Quai a dic Norbert Cavigny, il presidente del Comitè d'Organizzazione vers RTR. El stoppien ponderar co prendere a mauns las finanzas en l'avenir.
2: Nos calculain ciò ne dene con vendivo, clare che non si ne sente, quella vendita che non si più pauc, abre oggi neanche il problema delle entrate, se si dice che si vede quella, in sto naturalmente in temeo nel scuoste, gli etsi, a ciò ne mi dà una massa, il svoz, 3-4 anni, semplicemente tutto, piccar.
1: Tutti i discorsi che vengono in fin d'emne da successo. Da Bellaura sai venire a fare feste su Ciela Vert da Giovge Finsonda, con musica da Traufer, Jean-Paul ed Autors. Nel centro di Berlino è stato tardi in un cerà con le auto in una folla. Almeno una persona sai venire ammazzata e sette sull'ulteriore venire blessata, per parte greva main, che ha cominciato la polizia. Il delinquente supponì sei a vin avanti in fuggia. El sei inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica di Berlin. Avanti l'incidente, an pliras 10.000 persone celebra il Christopher Street Day e demonstra per il drets de persones queeres. All'ordine demonstrazione in la Val Susa e nel Piemonte è da grevesacts de violenza. Radunt 20.000 persone saen demonstra contro la costruzione di una linea de via fiera d'alta sveltezza. In gruppa de demonstranti mascherati si in quai attacciale sforze de sicurezza con crappa, fieus artificiali e molotovs. Almeno 50 forze de sicurezza saen venits blessats a comunicare la polizia italiana. La Russia vuol para reclutar 30.000 soldati della Corea del Nord che doan combattere alla front contro l'Ucraina, come ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'azione sa in planizzazione. In più voglia la Corea del Nord fornire punti di lanciate di racchette. Già il 2024 ha il potentat nordcorean Kim Jong-un tramesso 14.000 soldati per combattere contro l'Ucraina. Dank del sport balla pe per tun alla nuova stagione della Super League cominciata in Orgia Visch. Il campione svizzero ha guadagnato Daifer contro Luzerna, contro Aizadin. Il ulteriore risultato della prima ronda Servet perde contro Basilea con 0-1 e Losanna e Geze giocano pari in Adin.
3: La meteo.
1: Oggi si sveglia sul traccio, lo calma e poi venire bletch. Contro sera dati falsa sulle lieve spli lunghe, quasi soprattutto nel nord al Centun. La temperatura massimale è 30-12 gradi in legge di nota, 23 gradi in sorselva e 26 gradi nella regione da Quira.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
4: Cus cuvridas. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Open Air Lumnez è 2026 e storia. Gli organizzatori sono contenti, malgrado che l'occorrenza nel Bettstadio vendi do completamente. E per l'FC Thun comincia la nuova stagione della Super League con una vittoria contro Luzerna. Quando usa il tema, sozza la soccia, al microfono Urs Müller. PNG. Radunt de 7.800 persunas han visitat l'Open Air Lumnez 2026 a Degen. Con quaina sai la 40ª edizione del Festival Bettstad vendidò completamente, quai ha dit Norbert Cavegn, il presidente del Comitè d'Organizzazione in Verse RTR. Il stoppio non sponderà a prendere mounts le finanze sen l'avvenir.
2: Noi calcoliamo ciò che abbiamo venduto, è chiaro che non siamo in sentire quella vendita che abbiamo più poco, ma oggi neanche il problema delle entrate, se si dice che è quello, naturalmente in tema del costo, cioè mi dà una massa, il davos 3-4 anni in semplicemente tutto piccare.
1: Tutti i discorsi che vendono fin demne da successo. Da bella Laura sai venire faccio feste su cielo verde da Giovgia fin sonda, con musica da Traufer Jean-Paul ed Autors. A Wurz è venuta chattata ir la barra da una donna che valeva scosparita da pivendere di Saira, che ha comunicato la polizia cantonale. Tenora in primis è conosciente se la donna da 80 nons disgraziata in territori tais. Ella sei crudata passa 40 metri in la profondità. Nel centro di Berlino ir Saira tardi numcerà con ses auto in una folla. Almeno una persona sai venire ammazzata e sei di ulteriori venire splessate per parte greva main, quai ha cominciato la polizia tudescia. Il delinquente supponì sai avvina avanti in fuggia. El sai inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica da Berlin. Avanti l'incidente, amplire 10.000 persone celebrare l'uscena Christopher Street Day e dimostrare per il diritto da persone queeres. All'ordine demonstrazione in Val Susa e nel Piemonte è da grave acti di violenza. Redond 20.000 persone sono demonstrate contro la costruzione di una linea di via fiera d'alta svoltezza. In una gruppa di demonstranti mascherati è in quale attacciare le forze di sicurezza con crappa, fieus artificiali e molotovs. Almeno 50 forze di sicurezza sono venite blessate, ha comunicato la polizia italiana. Dal progetto di Spitaivel si tratta di un tunnel di tren da 57 km lunghezza tra l'Italia e la Francia. Il traietto ha indicato gli ar la città di Turin e Lyon. Criticati vengono soprattutto il scuoscauz e il dons dell'ambiente. La Russia vuole para reclutare 30.000 soldati dalla Corea del Nord che devono combattere alla fronte contro l'Ucraina. Come ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'azione sai in planizzazione. In più veglia la Corea del Nord fornire punti di lanciata di racchette. Già nel 2024 al potentato nordcoreano Kim Jong-un tramesse 14.000 soldati per combattere contro l'Ucraina. Anche il sport, Balapè, per Thun, alla nuova stagione della Super League cominciata in Orgiavis. Il campione svizzero ha guadagnato il daifer contro Luzerna e quai contro Isadin. I ulteriori risultati della prima ronda di Irsaira Servet perde contro Basilea con 0-1 e Losanna e Ghezze giocano pari 1-1.
3: La meteo.
1: Oggi si avvenza sul traccio locale in Poier, in Irblech, con Irsaira dati fase sulle live più lunghe, quasi soprattutto nel nord del Chantun. La temperatura massimale è 30-12 gradi in legge di nota, 23 gradi in Sorselva e 26 gradi in la regione da Quira.
3: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: Silvia Zanker è illustratura con Cierp ad Olma. A quei sentenze bene in sue illustrazioni. Il primo gen ma legge è la movimento. Ma legge movimento?
5: Em fa plaer se cu da moviment se cu da qualchosa de rir, se cu da qualchosa de scouvrir e moviment de mena giu schennes che forse da quell'ora usche che disegn scu prim una piccina persumina e quella persumina quella allora forse ein scharpes mega grande se l'ora capite la qualchosa zur cho in event usche mena giu scu de creer moviment also che quis mie motiv prediletto schennes.
6: E qual'urs, e letzte saudant ihr las illustrazions de Zilge Zanker ca Venjo Jones. E la filosofescia da vart il sen da la vita. C'è dat sen a sia vita. Vonca nus de klein las ponderazions de Zilge, de kleinus musica. A forton ves vus peda de studigia il sen da vossa vita. In cordial benvegni fa vus Claudia Catomen, bica vus de kleis l'emissione.

0: RTR Vita e Creta.
1: La stad anzi è special. Il gisen liungs, le sere scaldes, a mingeton para il temps da di pipleun. Se sind forse sper in lag, ni via giont tras nos culms, vin forse la gronda domanda, c'è è insomma il sen della vita? Forse il sen della vita è exact quel, gude moments consentemein, cira relazions e da all'acna vita in sen. Pilsins è quei tras la famiglia, per autors tras amicizias, creatività, credienza ni passion per la professione. Creatività e passion a Zilja Zanker. Zilja a 28 anni, ella è illustratura con regista Silva Pleuna da casa us a Luzerna. In sie illustrazioni sentin in aria fresca, movimento, allegria ad il medem moment vania profond.
2: Ich m'occupe gent con memorias al gortenses art de mia mince di e lura fabricescis cu qualciose insembel, scu scena combinella. Scece cono da propi mia motiv predilet u gent il movimento es mia motiv predilet, quella spa musir in diversas hai. In diversi modi.
1: Also, vous me leggeis il movimento, da cosa fa quel piacere?
2: Mi fa piacere se quel movimento, se quel qualcosa da rire, se quel qualcosa da scoprire, e il movimento da una giovane, c'è forse da quell'ora, c'è disegno che prima una piccola persona, e quella persona, quella allora forse ha un sciarpa mega grande, e allora capite la qualcosa, c'è un evento, e c'è una giovane, de creare moviment. Also, c'è qui il mio motiv prediletto.
1: Vos esses illustratura. Con importante è che vos vesi nel lavoro che fa plegè?
2: Questo è fici importante. Questa era una grande sfida c'è te de poter percepire questo plegere, perché scucciano sovente con persone cresciute, c'è qui non basta di avere qualcosa che ti fa plegere, c'è naturalmente poter vivere da chi qua e per il momento dei questo plegere, ma hai la stabilità è già qualcosa che ci occupa, crei, a noi ci crescono e si occupano con arte e illustrazione.
1: C'è qualcosa di che voi avete un altro lavoro che viene in raps, le illustrazioni e il lavoro scintic del core?
2: Hai, in mince caso è un lavoro del core. Hai, questo mince persona cresce con c'è tirare per se stessa. Also, per me non è solo scena se faccio il mio lavoro bello scena senza guadagnare raps, il senso che dosco una parte non c'è illustrare per me, questo modo di esprimere i miei impensamenti, di esprimere quello che mi occupa, ma dall'altra parte naturalmente è per incumbenze e che fa un mega gran piacere, ma questo naturalmente allora è appunto un po' la sfida che su loro scuola in clare c'è lavoro facci per c'è raps e questo è importante c'è noi che la pensa questi raps per il nostro lavoro perché questo lavoro ha valore preciso.
1: Cosa è l'illustrazione del sen della vita o la filosofia del sen della vita? Come le giusto
2: quello? Quello è giusto in questo caso, c'è colore, c'è movimento ed è portato con me una piccola illustrazione e poi lo riesco a mostrare a te. Ti vedi già che disegno un costato con il mio sen della vita. Mia sen della vita è la fantasia, una bella fantasia di me stessa, ma impostita da d'autres, perché hai sono un po' dipendente di storges e questo qui ci incogliasce con altres e è già difficilissimo da poter nudere in altre storges e da giudare questo incontro con persone, figure, mondi, questo qui ci dà vita.
1: Io lascio di scrivere in te, forse vesi o buon tutto. Allora, io vesi il colore, vesi il flore, via verde, animals, uccialets. L'uvese o credeu vus, con urelies, che se sis de vos in pult, in ruax il pult, in scadiola entameon, esse scrivite te cla musica. Che va umblidau, also c'è patrazza in ciò che onde vos come legge.
2: Ci sono veramente descritti fits ben che ti vezzes. A me è semplicemente appunto importante che non be mie fantasie importante, ma la fantasia d'autres, also è title er fit fit co gente i storges, also na be ler o guardir ma in postu terta ler, ed er gisce te lo intrin in i storge. E hai questo semplicemente un modo per me di sentire libertà, di smancire tu che ci capita or di questa maesina in un c'è lavoro giusto e hai di essere proprio completamente eint in questo mondo nuovo. E conosci tu essere flores, qui però questo semplicemente era un po' una metafora, ho già detto, per chi co. Also qualcosa ci cresce era.
1: Aber wie es atelierst, da esser in tic creativs, also con calurs und turn forse in tic chaos per arverze con la fantasia.
2: Hey, in mince cas, also es stell dir tiers, che es tut da fat otres commissar, per exemple, quelles fit strukturede, es wieder l'imprender da war strukture, ed ei drauf quella e gra mince persona creative trova la struttura mal mit dem temp. Es ist difficile grei per bezzare as persoas creatives de tenir ein ter questa struttura, ma sa struttura e confins lura spoia crescer surare e quasi qualcosa bel.
1: Quella illustrazione è fit positiva. È plein vita è. Es ins mira us aus il mun, sils conflicts, sils catastrofes. C'è la speravus che il mondo viene forse più spesso e quello che voi avete leggiato?
2: Questa è una domanda molto difficile, credo, perché quando do io la soluzione, also quando do la soluzione per il problema, e è crescente che fantasia può vedere o creatività può vedere che c'è soluzioni, ma è crescente giusto fantasia fantasie su lette non basta naturalmente per salvare qualcosa, ma può essere un luogo, un spazio in cui si può in cui si può insegnare, in cui si può provare ore, modi o vie, e l'importante è loro di loro erterci ore della fantasia, cioè che va di loro per me cioè sono meno lungi in questa fantasia non fa che non bene, cioè che trovi scusa hai un bilancio, hai un equilibrio.
1: Also equilibrio dentro il vostro lavoro, la fantasia alla realtà.
2: Hai, è una giusta per un'incumbenza, so halt l'ora in offerta, l'ora stu finir questo lavoro in non so, also questo fitch de bas, in giuras, che dipende l'ora era d'una delle incumbenze che so e hai appunto la struttura importante.

0: Il sen della vita è un effetto individuale. Co amflins il sen della vita? Io credo che voi avete un flauel e le illustrazioni se avete il quale ed interpretate il quale andrete. Co avete un flauel quel?
1: C'è tutto è quella scopa che ci siamo domandò con c'è nu, also scu c'è trovessi proprio per vivere, also clir c'è questo ma c'è altri diversi, scu mangiare, eccetera, ma fantasia con chi co non potessi semplicemente napi, se qui non desci co, allora non potessi più vivere, crei. Ed è scu c'è tutto chi co, e crei c'è mince persone c'è tutto chi co scu i fan, ed è in certe persone smenci allora scu da percepire questa creatività della fantasia ed è crei da dire un gran privilegio c'è pas scu en c'è d'una percepire chi co, ma questa è clair c'è questa per me mince tanto difficile. Also appunto c'è nos discorrenza terciò sur de la situazione dell'incumbenza, l'osta lì era d'una terciò percepire appunto, c'è incumbenze facci, dai anche un tempo per me, sves, per disegnare, per illustrare, ed è creato fantasia, è il mio senso di vita, e illustrare è il mio modo che c'è mi esprime, però non è l'unico modo in cui c'è la fantasia, è amare di camminare intorno e di scoprire piccine robette che mi fanno piacere, e hai, o di scoprire o c'è vista, o c'è in oggetti da mince di, cos'è qualcosa. Also, fantasia sta per tutto e qui può essere trovare 5 minuti.
0: Allora, se ci prendessi una vena, bus quello, che fosse una pinche catastrofe per voi?
1: Hey, in vince caso. Hey, credo semplicemente che la fantasia fa tutto un po' melder, che è un modo in cui si può appunto avere una collezione in scontri e fare già anche un l'androvido per la mia seconda educazione come magistra da primaria e questo è qualcosa che ci piace la creatività e appunto la collezione che si può avere con la fantasia.
0: Noi tutti stiamo lavorando, noi vengono le nostre obbligazioni, al mince di c'è mi dà se svus il più buon perché la vostra vita fa un po' più sen.
1: E grazie tu proprio per il tempo per la fantasia o also giusto per dire questo per me è importante è smanch mi c'è tanto appunto da percepire chi co e questo è proprio importante da hai da spiegare tempo per chi co esce questo un po' 5 minuti o c'è giù da era me fitch ferm da chatter ad una terza chatter il senso della vita è c'è c'è da uscire un diario piccolo, mi c'è tanti segni e mi c'è tanto, also già le volte scrivi perché c'è un grato, also c'è il capitolo durante il giorno che mi fa grato. E qui tu non vuoi forse un po' kitschig, ma come ci dice proprio, quando era un po' un game changer e quindi era fitto già le persone che ci sono e crea un giornale fa per il momento, però cosa è bello da dire, guarda in che sei questo altro di questo incontro con l'uomo voglio scegliere e devo scrivere che ho anche là cosa è bello
0: lei non può discorrere delle medie sociali quelle influenzation che è mai non è una massa temps forse è creatività
1: Also creare le medie sociali sono una chance per mostrare e per ripartire creatività e creare però se per me è per il momento già piuttosto difficile o è anche un limite o è un domani già molto tanto quanto tempo volessi proprio investire in te là e allora mai in mie illustrazioni su scenas così molto caso che tu dici per allora già tempo hey per me se saggi su scenas c'è magari in schuss su scenas o c'è in un'idea c'è un certo tempo per irsi le medie sociali ma è stato già dire allora c'è già una cool roba tu semplicemente crei là mettere confini e avere strutture

0: Mes ansiemis per vossa vita.
1: Com deia er domandò, è crescente de bger semis, con quel c'è der bger fantasia, nisci. Ma è gesto quel semis, spem era d'una mudirter ciò. E hai, è c'è questo difficile da essere crescita e da avere semis, perché c'è non so a me in c'è direzione c'è quel at meinen, hai. Cioè c'è ed è già un certo semis, ma è non sente quel realistico c'è quel som. Cioè c'è, hai, ma un semi speciale. Also, è mio semi è già c'è non perde me l'illustrazione. Questo è un grande semi. Ma è crea è quel sarebbe realistico. Cioè c'è, forse non pensi niente, c'è bisogno di quel semi, perché c'è questa parte a me.
0: Se vuoi essere in scuola primaria, e quei enti che insieme da forse da una buona vostra fantasia al Zafons?
1: Hey, così mi dice che ho scuola magistra primaria, ma allegri in postuzzi in chi ho, appunto sulla creatività e da partire questo piacere di imprendere e imprendere è halt qualcosa che mi occupa fin ferm. Mio papà da spesso c'è un nascita dice al hai nisi nos imprendens tu ti de una panzo a pap ti di scuola giù su genes tu non imprendes giù più in guetta e più crescita c'è gente più c'è in clè c'è di una terciò e è ma lega di imprender da d'otters e d'otters e da me sves e da me volvere di una in event
0: also il sen della vita è da di una stavit l'onere da di una imprender c'è mince di
1: hai. E mi sono detto che è mega bello e mi sono detto che è fitstantus.
0: Per sarà quel discorso, per venire alla fine, c'è è il senso della vita per voi?
1: È creato proprio per dire la fantasia, che è un plate grande e hey, l'ho pomincio a avere fantasia, c'è chi che volesti. No, ma appunto, fantasia... Questa era un mega gers fatturs per me e hai espresso proprio c'è non smette nana da d'insemgir e hai già visto che era a tutti gli altri.
0: Forse è di vivere il talento, di nazionare il talento, a buon c'è passare.
1: Hai ed è di scoprire nuovi talenti e credo che dipende è mega ferm appunto in c'è. Periode che si stiste in che pass de das evolver hai.
0: Zilje Zanker, Philosophont, la greve da monda da wart il sen de la vita. Sia illustration da della ad il sen de la vita an fleissin rtr.ch. Quella a totes autres episodes de las demondas philosophicas an fleiss in play rtr sot vita e creta.

0: Quest au in remaster dils Beatles, You've Got to Hide Your Love Away. Normalmein chi ca va ad in open air ni festival, turna a casa steuncla. Bo Ivo Orli che stau savon in Pergis al Paccia Mamma el Park Ela.
1: Quella fin di amna a che gaussi mies batteries. Et io son letzte svedi, ei vai senza. Senza tisi. Stupend. Per me è questo un absolut highlight ad una esperienza positiva e in mondo che focussa sin consumo a profit.
0: C'è che Ivo Orlik, che sta a sezza in tribuna con sia srimmes ramonces, manegge con che mondi e senza tissi a c'è che plegeo del a quel festival jetzt metisesce el plaiz in via.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Ella è schon a fin, il Open Air Lumnezia 2026. Il Zins vengono in impergiese sentire la stè un cladat della munconza da Sien, del saltar, patterlar, cantar. Autors pitescen delle conseguenze del consumo d'alcohol ni drogas. Che va essenza quei, alcohol e drogas, a Ivo Orlik, che sta setz in tribuna, sentiu ad un autor festival. Su plaz in via.
2: Questions van bugien a festivals. Ja, ue. Un flal drec liuc per gode dus ni trais dis quel sentiment de libertat aidenton nianxi simpel. Ma cei festivals fan bain a mi ad mia olma a cenis pitost bo. Ja, la vurs ca bucer vendel differentes artistes ad artists ad openers ad occurrences. La stad a stadion alta. Minche findiamna dati plirs concerts ne ca son savens setz sil plaz per coordinar dent als acts ad als organisatours. Als Wundons ma lecks tipics a improbabel an conoscenz a tots can ja stai ad in festival. Sturna dat, substanzas illegales, carplines, sepichems, zonas pels VIPs, rumians a cops pels plons en turn ad a pertot sponsors a reclamas de firmas ca fan crescer al spiegel d'insulin mod a marasi su. Quai ai bu circumstanzas ca fan baina l'olma. Miu meini. La davosa fin di amna son jo d'anton staus con il musicist al Pachamama, el Sursès, in festival a miez las montagnes grigiunas. A quai era total auter. Na gin alcohol, na gin es drogas, na gin rumien, a mincin ca pren con sets a lava giu lacna vishala. Na gin securitas, na gin sponsors, mo radon 2000 personas, familias, tats, tatas, radon 350 fons ca curevna tuona pai blot. Na gin caos, na gin agressiun. Als Hospes an der Tlau der Musiker aktiver mein, zehn se cincia ad anzal tausch kashi desbo in der Meun. Am Bratschau, Ries, Ures ad Ures, pleine Energie ad Amur, a quai tot senza Alkohol a Substanzas. Quai definitiv bo in Festival ca tschetsche schrositau l'Energie, allai on diese na vos venter als Verstitz sel Chirp, ma bain quella fin di amna a cagausimies batrias. Et ja son letzte svedi, ai vai senza. Senza tisi. Stupen. Per me è questo un absolut highlight ad una esperienza positiva e in mon che è focussato sul consumo a profit. In effidiamna, che fa il bene a me e a mia olma. E va, pia e auter. E ci vigila tutti, vine von in una super sessione di festivals, e sai raccomandare che magari rendi den curien pao pidic per in drec liug de celebrare a festival a veta.
1: Il plaz in via da Divo Orlik, che è scolast e rapper, ha da in acina agentura per engagements d'artistes ed artists nazionals. Su plaz in via, am fleis e alla quotidiana da vendergis, nisco dina simplei RTR.

0: was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
1: Il incontro de capellas è un evenimento con grande tradizione. Il prim è venuto organizzato il 1961 a quei sin iniziativa del musicista e componista Hans Niederdorfer. Ella era stata un incontro de capellas a Turicchia da Terciau, che quei savesse essere anzi c'è pilgrigion. Degli altri tempi avevi biare capellas, d'anton immuncava in evenimento per s'incontrar, presentar tocs novs e descobrir capellas giufnes. Gec e fac. Il primo incontro è stato al Marseul a Quera, in gran successo ad una vera fiesta. Il arch musical dat in sguardo a voce in quel 60 tons dils incontros de capellas

0: happy now.
1: Co amflins il sen de la vita? Co sa jeu che vai en flau el? Per zilge zanker da Silva Pleuna, ca venge oc ons, eisi schon sco a fond stau clar, che che il sen de la vita per ella. A co alla en flau el?
2: Fantasia, scia quen udeschi co, allora non podessi più viver crei. Ed è scucciato chi co, e crei c'è mince persona c'è chi co scui fend, ed è certe persone schmenzen loro scu da percirir questa creatività della fantasia, ed è crei da gie un gran privilegio c'è pas scu anche d'una percirir chi co, ma questa è clare c'è questa per me mince tanto difficile. Also appunto c'è nos discurrenze terciò sur la situazione dell'incumbenza, l'oste lì era d'una terciò percirir appunto, c'è incumbenze facci, dai anche quando tempo per me sves per disegnare, per illustrare, dai creare fantasia, is mia senda vita, e illustrare is mia mezzo che c'è mi esprime, però che non is l'unico mezzo in cui c'è la fantasia, è amer da camminare intorno e da scoprire piccine robette, ci fa un piacere, e hai, o da scoprire o c'è vista, o c'è in oggetti da mince di, cos'è qualcosa. Also fantasia sta per tutto e qui può erbe trovare 5 minuti.
1: Tu ne fai simple. Tu ti ne esi bu simple, bu mincin al talent della creatività. Ad è bu simple esi da stavit l'under da fa una professione orces talents. Da mondas filosoficas da vartil sen della vita, domenica prossima filosofeinus puspei, lucula biatleta aita Gasparin. Jaja Vigel è vus in abbiala domenica, creativa e ricreativa. Io sono Claudia Catoman, sin su di.
3: Vita e Creta.

0: las novitats ter RTR.
1: L'Open Air Lomnezia 2026 è storgia. Ils organisatori sono contenti malgrat che l'occorrenza nel Bettstad vendi do completa main. E in Germania ci resce in auto in folla durante una parada. La polizia discuore intanto di un attentato. Qua in dus il tema sotto la snof al microfono Urs Müller. Piangi. Radunt de 7.800 persunas han visità l'Open Air Lomnezia 2026 a Degen. Con quaina sai la 40ª edizion del Festival Bettstad vendida o completa main. Quai a dec Norbert Cavigni, il presidente del Comité d'Organizzazione in vers RTR. Il stop in ponderar co prendere mauns las finanzas en l'avenir. Tutina sai l'Open Air stein success, da Bellaura sai vini fac feste su Ciela Vert, da Dievgia fin sonda con musica da Traufer Jean-Paul ed Autors. A Wurz vini da cetade ir la bara da dina donna che valeva scosparide da pi venderdì saira, quai a comunicia la polizia cantonala. Tenor in primis en conoscienza se la donna da ociantinonza disgraziata in territori tais. La sai crudata passa 40 metri in la profondità. Vide l'azione da cercia saier in elicopter sta partecipa. In un smidane l'exterior, a Berlino e l'uscino una Christopher Street e venire giù ieri sera in auto e c'era in una folla nel centro della città. Una persona sai venire ammazzata e 16 ulteriori sai venire sblessate per parte creva main. Quai ha cominciato la polizia tudescia. Intanto ti scuora quella di un attentato. Il delinquente supponì sia vinavante in fuggia, qual sia inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica di Berlin. Avanti l'incidente, ampliare 10.000 persone fece parte della parada e demonstra per il diritto di persone queeres. E anche il tennis, Marc-Andrea Hüssler potesse oggi terminare sia carriera da profi con una vittoria. Il Turicais de 30 ans è sa qualificà per il final del turnier de Challenger a Zug. E la batì il tudesc Max Rieberg in 3 sets con 7-6, 4-6 e 6-4. E nel final fronte Hüssler sin il brasilian Thiago Seibold Wild che batì il svizzer Dylan Dietrich in 2 sets. So entro questo turnier terminesce Marc-Andrea Hüssler sia carriera da profi. Elle in de 7 giugader Schweizers ca gudignà in turnier da ATP.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sur tracci local, ma in poi venir bletsch. Contrasaire dati fase sulle livas pli lunges, quai surtutto nel nord del Centun. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legge di nota, 23 gradi in surselva e 26 gradi in la regione de Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica en il center.
3: Minchon al principio de schner is il prime viniment important de la musica populara. L'ura es radunen amaturas ed amaturs da schottisch, slendlers, walsers e polkas a l'antquart ant il Forum im Riet. Vers 600 persunas jodan nur abundant 2 uras musica populare da Chapelles Grigiunas e da tot la Svizzera. E da vo daiam o bal fin la bunura las trais. Quis ston est stat quel evenement per la 60ª iada. Motiva vonda per dar un sguard in avu per lasciar quintar de temps passats.
4: Io stau naturalmente bien in qual gades a scia che aveva bunamen in a trambleccia cu uoli Moser era da vostiere registrava quei vevens in a certa retenienza u giava strus de sonà a quei fideva schon tremblains.
3: Benvenudes e benvenuts pro nossa mission al microfone is jacem prevost. Ante l'arch musical de Dotz dudiva dvust concentes ci quinten de pibot. Arno Jeli, ci de stat fingia la seconda iada della partida. Josias Just, ci ha sunà con püses chapellas. Hans Kadetsch, il clarinettist della chapella Forap. Gusti Obrist, ci ha 92 ans, e ci sunamo d'una pro la chapella Alpstets. o Hans Luzi Hunger della Chapella Rigold, ci de stat president dell'Union de Musica Popolare del Grischun ed er president del Comitè d'Organizzazione dell'Inscunter de Chapellas. In nostro archiv de musica nai chatales registrazions del prim Inscunter del 1965, quella ja dant il Marsella Quaira, e la aia tuna uscia. Notet lein bi de Vetter Tanna, un Ländler da Lenz Maiolet, sunada la Chapella Jäger, con Michael Jäger de Quaira, Michael Jäger de Langwies, Hans Jäger e Walter Jäger. E questa Chapella sei du di quella saira per la prima jada. E dal scurer Ländler Fründa, con Peter Zinsli, Arno Caflisch e Sepp Simonelli, tatlaina il Ventala Schottisch da Paul Kollecker.

La Lendler Capella Jäger, bida Wettertanna. L'inscunter de Capellas es un evenement cha gronda tradizion. Il primis ni organisat dal 1965, sün iniziativa del musicante e componist Hans Niederdorfer. El de Stadio Turic, ad un inscunter de Capellas, e ha pensat che quest pudesse organizzare in Grischun. Quella iade di Vebleres Capellas, però i mancheva un evenement per s'inscuntrar, per presentar tocs novs e ni reconoscer Capellas iufnes. Dit e fat. Il primo inscunter è stato ant il Merceu la Quaira, un grand success ed una vaira festa. Moderaveva Wiesel Gier, una delle personalità importanti della scena de musica popolare, postut per via de s'emission de televisione für Stadt und Land. Più tard andò a presentare Bortal Bezzola, Regina Kempf e Beat Cümperlin l'inscunter de Capellas. E fin già a partire dalla prima edizione es quelnio registrato dal Radio DRS o SRF, più tard era in collaborazione con RTR. E qua ci des remarciabel, in un dain giù nota reviniment ci des nu registra o seble erasiades e da prima d'avent. Despoi il 1992 es quell'inscunter ant il forum in Marietta Landquart ci sporge plazza ver 600 personas. Als des de Schneider statt il 60 inscunter de Capellas e partecipa an quistiada Bleras Capellas Grischunas, s'inclea per festejar il jubileum. Las Capellas Stelzer buoba Grischart Oberalp Bergüner Ländlerfründe Grischuna Alpstädts, ils Prettigauer Ländlerfründe, ils Schweizer Örglerfründe Felsberg, ils Grischuna Örgler, il Trio Durenamt, la Lengler Capella, ed al Centum Bernils Quartetts d'Orgelet, Urwurzo e Lengenberg, ed il Quartett de Jotlar, Alpenrüsli de Heimenschwand. Er quiston vaina fad videos de lur rappresentazions, e questia taivet sün RTR Play. Tornaim pro il primo inscunter de Capellas si destat als 9 de Schner del 1965 ant il Merceu la Quaira, cun sia bella sala. Una delle cappelle leggendarie si ha su quella iada, la cappella Calanda, con Hans Fischer, Jakob Keller, Hans Niederdorfer, Edwin Berry, Walter Hefti. Es sunnen un schottisch concheint de Hans Fischer, im Weltstörfli zu Chur.

0: La Chapella Viamala con Peter Gedient, Walter Hefti, Jakob Keller e Hans Niederdorfer, l'iniziant principal dell'inscunter de Chapellas. Es han sunà il schottisch fröhliche Stimmig. Bläres jades sül palc ant il Marsöl e dir ant il Forum immerieta Landquart e Stadios ies just. Sin clea culla Chapella Oberalp el prüm cun ses frars de la Chapella Just Buoba.
1: Ein Marsöl, am prima gavenio sunò cuis frars, Chapella Just Buoba, questo an securas 1970, quang sto cui viselgir, questo impressionant, la tira sera al fac convers, a questo interessant cui viselgir. A nus vain sunò José Angsaragorder in toc einer vom Neni, also in toc da mes tat.
0: In atmosfera speciale ant il Marsöl.
1: Ein Marsöl ist proprio sto speziala. Proprio so ist bei Pinch natural, bei der Tier, la Jokat der Lotier. Quasi so proprio bei, also bei Pinch, bei Personal.
0: Dal Gordo stimmo da d'otras Chapellas, ci hanno sonante quelle ad ant il Marsöl. Chapellas in non existen, forse neanche più, ci hai nu dades più blei sonst ne più.
1: Natural Peter Zinsli, natural Lusso no, quasi sto in Corifea, natural ad Hans Niederdorfer, allo la Chapella Oberalp, natural quasi an Giancet, crisi 1968, anche quasi sono 69, forse anche da Safia, Bergfrieda, e questo sì, che si è sargorda, che si vanno sono.
0: Quando date ero se buone amicizie, sono incontrare colleghi, in pa, hai essere insieme, essere di compagnia, io daire al far musica.
1: Natural, è un stai insieme, non puoi discutere, aber io sono sargorda con Juli Moser, sto natural, quel, in ere, in mia corifea, con Peter Zinsli, con quel veo natural discutere, sulla musica, a quella roba, ciò non puoi.
0: E questo allora era un punto di partenza per venire più concentrati per chattare il nuovo pubblico, per arrivare anche il radio e la televisione?
1: Ja, naturalmente, sono stato bene, quando sono registrato, quella sera, quella musica, per si realizzò qui, io sono un bici, ma su entro con la Cappella Opera, naturalmente, sono. A questo frase, va in un bici, su noi, anche la. Die treffen in Marsöl.
0: Dal Gordos, dal 1992 ist stat il müde meint del Marsöl ant il Forum in Mariet. Ist qua stat pa tot in otra roba?
1: Qua tot in otra roba schon. Bupli, ci pinge, ich so ein bisschen background, forza bipli, ci, da staren zemmen, ich sto einfach, bote tot otra sto. Aber natural, ich hab bler spectators, hat bler bler kapelles, tot, allora ich sto essere, ci. Adi Marsöli. Forse più sto il locale proprio per un grande evento.
0: Tu sono da Spöbler, sonst con la Chapella Oberalp, sono già con te, Fras, con Giustbub. Quante anni insomma sarai tu stato qui a Landquart e forse eravamo anche il Marsöl?
1: Insieme in quei forze sto, ci dati o 60 anni, forse 45, 47, 8 anni, forse schon. Quando abbiamo due formazioni con l'Oberalp e con la Fras.
0: Mi ha due belle ricordanze, beda poter pensare in avò.
1: A dine sto bi, è da veo po speculars che hanno scusemo nos con capelles ner amici ner colleghi che veo po spe mingetau me so andre in onda spu spe veo quel sa questo bi proprio bi.

0: La chapella forap con una marcia da Casi Geisser, Abschied von La Chaux-de-Fonds. Quai es stat del 1979 e sona Antoni Caderas, Aldo Gieri Peter Christoffel, Arne Rüedi e Guido Fontana. Un peron più tard es er diventà Hans Gadetschko member e la fin d'evna passada til naia erinscontrà a Landquart. Il musicant Sor Silvana suona più sesiadas all'inscontr de chapellas, però purcoce quella stata Landquart, con la chapella forap e col Schweizer Orgele Freunde Felsberg.
1: El Marcel va io mai suonau, leu era lì un botella forap, lui aveva in accina cappella, quella scinunata cappella Diana, a suonava bus propria musica popolare e un po' di altra musica. Asi che io sono leu bus staus, ma perché io al forum sono naturalmente staus con la cappella forap, a lui e pli resgadas col Schweizer Orgeli Freunde Felsberg, leu au essu nau quindi jons.
2: Daia bellas algordanzas da tot quest inscuntas de chapellas con uschen grand public, un public ci ven l'androra, ci conosce la musica popolare, ci conosce els tocs.
1: Io stau naturalmente bene in qualgadas, asi che inveva bonomeni in trambleccia, cu uoli moser era da vostiere registrava, quai veven sin a certa retenientia, ugiava strus de sonà, a quei fideva schon tremblains.
2: I loro al pubblico, niven loro erals amaturs e las amaturas da musica popolare della Surselva, della Foppa, de Flem?
1: Na, leo stoso schon gi, also la Surselva in laut al conto della musica de Sturs, aber musica popolare, quei an canoschen als praktisch bock. Io va suonau in Perga, das si sedrun. Leu eri un pitos che tenevan con la musica popolare, aber per quei che aveven in cert contact con la Svizzera Centrale, also con l'Inner Schweiz.
2: Suonar qui con differentes chapellas, per con blers collegas musicants, c'è algordanzas o c'è sentimenti all'el c'è les qui a oz la 60 afleada?
1: Ma io naturalmente in bellezza che non taupa di un puspei. Colleghi che si suonano insieme e suonano forse a quella scinomnata stupida. E dentro l'altro naturalmente quelli che mi hanno fatto un puspei in texto di già.
2: Blairs da questi hanno suonato in 60 non sono più tanto da noi. Blairs non sono forse non più venuti in pesco di asci. Questo è per lui con far musica. Funziona come ad una bene con grande plagiare.
1: Also con la cappella forab, con us ven leu calau muert mozognas, lu va eu giu messi setzi in accina cappella sot meu nome, ven leu sonau imper ons politemein. A lui quella corona nida, a quei è stau in, per nus in disaster, quei è stau fineu con la musica. Oz mondi o mince vende di sera eu nena fürstenau, a sonna leu con imper collegs, aber busco cappella semplemein liber.
2: Per oggi da un evenimento di musica popolare scossa a Landquart, l'ora Hans Gadetsch è della partita.
1: Ja, normalmente sono io schon che adotto, sono naturalmente che prevede che mi collega Spibau della Schweizer Orgeli Freunde Felsberg in che. Quei è halt in tutto speciale. Esce io sono il pubblico Nels, per quindi schon zwei Fakquei.
2: Es può dire quasi una delle chapelle leggendarie. Ci dà il centum grigion.
1: Ja, qui sanza gi, qui è unic, qui è la fondazione schon stata, la prima in quella scinomnata grossa formazione, scon gi per tudest. A qui è semplemente in scon sin sound, cauters anbo, qui an el semplemente.

0: Las novitats der RTR.
1: In Francia ed in Spagna furieschen vinavant incendi seguautes a Strus. Finus in redunt 260.000 persunas finides evacuadas. E William Reis davent campion svizzer dels 100 meters, quai en 10,1 secundas. Quai en dus las temas, oza las 10, al microfon Urs Müller, Biengi. In Spagna ed in Francia combatten millis pompiers vinavant contra grons incendis a Guaut. In il vest della capitale Madrid seien oggi ulteriures vischnancas finidas evacuadas, quae han comunicat las autoritats spagnolas. Las flammas han finus devastat una surfaccia de 130.000 hectares, duas giadas la surfaccia del Lai de Ginevra. In il sud-vest della Francia sono finus 167.000 persone finidas evacuadas. Consunt patucciade la regione intorno alla città gronda da Bordeaux, uscì alle autorità francese. A Berlin è l'uscenum na Christopher Street e veniro giù ier sera, soentro che in auto e c'era in una folla nel centro della città. Una persona sa venire ammazzata e 16 ulteriori sa venire splessate per parte creva main, quae ha comunicato la polizia tudescia. Intanto discorre quella di un attentato. Il delinquente supponì sia vinavante in fuga. El sa intanto conoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica da Berlin. Avant l'incidente, an pliras 10.000 persone fac parte della parada e demonstra per les drets de persones queeres. In la Brasilia vuole il senatore drets conservativ Flavio Bolsonaro diventare presidente del Stadi. Dindi de partita an les delegats ufficial ma in nominal sco candidat. Flavio Bolsonaro è il figlio il più vecchio dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, che venne sentenziato a più che 27 anni per giun per via d'inculp de stadi. Sco se sbab vale Bolsonaro sco politica della dreccia. E le permette di sbassare le staglie se da gira moda più rigorosa contro la criminalità. E l'ha accentuata a voler continuare con l'irta politica de se sbab. Era il presidente in uffici, Luiz Inácio Lula da Silva, candidesce per una ulteriore periodo d'uffici. L'elezione presidenziale è l'ora l'ottobre. Ed anche una novità dell'atletica leva, William Reis è campione svizzero sulle 100 meters. In 10,6 secondi sa el ergist realizzato il miglior tempo personale in Lezzi Grunde a Turic. Secondo vigni Timothée Mumenthaler, che è campione europeo sulle 200 meters. Tra le donne sa Geraldine di Tizio Frey procura per un exploit sulle 100 meters. Ella grignà la corsa in 10,9 secondi ed ha realizzato il miglior tempo personale. Mancantata sa qualificare per il campionato europeo che ha per contro Mushinga Kambunji, sventer ses congedi da maternità.
0: La meteo.
1: Oggi si sventa sur tracci, lo calma e poi ervenir blecci, contro saire dati fase sulle ivas pli lunghes, quai surtout in il nord del Chantun. La temperatura maximale è 30-12 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattai sin rtr.ch.
2: Kurz ante las dies de quella devosa domenica de Fanadur, Gheorghe Neianchi per Enceiver, Leuen, en Lumnezia en Zavit Fini, su entre la gronda festa Enceiva il Rumi. Oh, ah, schon una min poesia, ozun de meun. Relativ baul.
3: Ah, ja, schon trein fazit positiv. Ancet, en Gulaura, che gia stada, schinze, buschi di saus, gli open er Lumnezia, abre qua dati tenus, can so ein trais dies bialaura, sulal, forse pure mai mina caul, aber la in buttugna.
2: Ciao, organizzatori del spettacolo Norbert Cavin, de Deludin, de Luon de Pli, e de Quartz, de quella domenica, tutto d'onor X, nuo dati forse tutina, e un cicchiai de Tugna, ci sa. Shalou! Menza, bella domenica!

0: capoeira.
1: 10:10, 27, 60, 61, 93. Quellas via decines de 4 persunas che nos ven sur ogni posta con auguris. Laura Maria Canonica giù a Neuhuse per la cascada del Rhein a ce festival 27 aval. A Schluein ven fac festa con Jörg Albin a ce usavon 600 tons. A Surin e si Richi Schgier che devente con gi de dots ufficialmen in pensionau con contonger la via decina de 600 tons. A lu, lu a e la casa San Martin Tronina giù Lara in seu miez castia oz quiz gevijà il menu de festa la Anna de Rungs oriunda de Ion che complenesce l'auta via dicna de 93 ans. Cica Peter Ciao vide vus gratulescia cun ce gevis tut quai scuadina ne vendeles 12 mesa. Allora si puspei uras de prender in giut crunna mettere in una scatla sce i viedo el mun a surscia a seu destin.
2: La copina.
3: Presentado il bon engiadina a scuol. Il bon con agua minerala. Bonengiadina.ch.
1: A quai destin decide si ci de vus, tirci ascia la numera 26 del mens de Fanadur sa centà, faina sorpresa, a surtut be pligis con drua 0800, 20, 21, 30 la numera per regala la scadiola.

0: In quart vergau las dies del telefon stienza da il BNG Valentina Cavegn in casa nua in pulita mission se la vol per mincin de sas dies beadis regalar la scadiola dat RTR en tot al veis dies Lina Cavegn Rugem BNG
1: BNG
0: dort vin faig festa cun inna, ne ve?
1: Exakt. Es allegere schon die 15 di. Also, ja, gratulas bu den Lin, a die Wiesel del Tutbien, kala steti seun, a pulit, a cara, scoleto, canus, a kala di biaplire, con tut quel kala fa, s'allegra lu si gli uste di la seconda scoletta, lu eni l'ulz gronz.
0: La Lina Cavegn fun ses seasons ots c'è alla sans intic c'è che l'ha già visato tot per quei gi
1: ho bien in unicorn in grond si c'è alla già visato aber schock ai ella s'allegra de minch regal che la survin
0: in unicorn quals che sa su flasi ha in tutta ha in de quals
1: de
0: Lu trovi è tutta nor in pool a Rugein.
1: Io in Pina e son.
0: A shock vai lu direzione Ion el Bogna Virt lu. Questa stat con seu unicorn gradius. Ah, hallo, Trebatinza Bugen el nom della tata alla Lina la Scadiola, che la sa lu mettere il la ciao anche a nudo di scoletta puspei. Lovo Maltina.
1: Adio mai, gran plisci che ho assolto in gidea a quei inviesnù.
0: Non spento. E c'è fin figena fit bella festa con la Lina oz?
1: Sì, paina.
0: Ah, toccan in altra ga, Valentina Cavegn. Stai bene.
1: Grazie fit, d'invidire, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie.
2: La copina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

0: En couverturas per ancuria bugen enfla la causa nies giuc can prova mincia gi di onde activa vossa fantasia a da il staunch de se participa ir venza lanciau in resch nova runda da nies ce causas a sco quei ei mincia incetta ei magari greva de van pau ed vesse e stau il cas ir in solia proposta venza survigneu il barometer ca ma senza autera prau con quals cavazzins cao.
1: La chaussa può avere plire funzioni. La chaussa è un classico nizaivel. La chaussa può avere in da dance e da d'ora.
0: Weiss è un buonas 4 minuti pad da fa un qual patraccio durante che l'Alizé conta a lui giugainza. Quintel, con un qualin de vus.

0: Buongiorno, sono Zio Zparten, poeta de Vossa, domenica, il scumadevel, sesenos vidienzolver, durant strehe la pigiada, il doctor Schola, spicciato con chi if e cozz, si fecini, si levs, cavus, vesi il pibugien, pruai de linea se participei a nies giuc.
1: Ciao, presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Trei scavazzins in causa per la sligiazione dati con cui noi siamo puliti lanciata 20 francs del scavazzins che dovevano cudizzare vostra fantasia. In qual scavo?
2: La causa può avere più funzioni. La causa è in classe carnizzaivel. La causa può avere in da danza e da d'ora.
0: C'hai saves quai esser amprovai telefonai 0800 20 21 30 la numera. C'è causas BNG.
3: BNG Gerin, Teofil, come
0: on. BNG Teofil, ir il sulet col barometer.
3: Exact, eh.
0: Adots?
3: Altre proprio il compass.
0: Il compass? Drovens qual è in casa?
3: Oh,
0: de cabo.
3: Ja, de cabo. Mara ni seteli da.
0: Ah, ja weiter ciao. Am fla la dreccia direcțion de cugina in bogn. Den del bogn o sin terrassa. Ah.
3: No, ma si chef after in the din.
0: Ah, sì. Acnamen.
3: Io per fare lette ponderazion.
0: Lette ponderazion col compass.
3: Esatto. E vai.
0: Perché ospidesso si camunz?
3: Voi buscinaus.
0: Senza compass. Bella domenica, Teofil. Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Si è buil compass. Salus vesi esser cei, BNG.
4: BNG, ciao, è che me è da Casanova.
0: BNG d'una Casanova. Da non da telefonais?
4: Da non bre.
0: Alu, stai in a mies la truja di opener?
4: Na.
0: Eins Videos mit der Weiz bei dir?
4: Oh, Schampitost.
0: Schampitost. Schampitost. Dona Casanova, c'hai bei Sponderal?
4: Io provo sulla laterna.
0: La laterna. Un classiker, definitiv. The dance, the do. Tiede, funziona, aber buckels. Ben Franks.
4: Aha.
0: Budem ponderavi na vondo na Casanova. Bella domenica, ciao. Ah. Forse le non spicciai un net, non lo cien, ven vence cion trenta, forse chi fa un tirsici clic o se la causa sa vi plire sfunzion, sin classiker, proprio iniziaival, senza vi in the dance, amflans o da doe, non lo cien, ven vence cion trenta. A shock. Esistau quai? Parots. Ad insomma, con quals cavazzins?
1: Ciausas, presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Se vais pia metter in frustiera quals cavazzins per las proximas duas emmas, es fan push bei pausa il cavazzin, il ciausas usi tau na vende de meun dati, push bein ciausas special, e va per la italianità, l'estate italiana, e na vende de meun duas emmas il motto de dertier cun massa historias, historia de quai de cei ad eba e il Cecausus nomente da meun in speciale, aber tut quai declarenzelo da meun cui ei a Schilunz.

0: È tot. Pacific esi vignu uras darver l'agenda cun arrangements che carmalan.
1: Il calendar.
2: Presentat al Rock Sedrun, il 7 ed 8 d'agost. rocksedrun.ch.
0: Davos gid il Festival de Musica al Vagnin, festival cun concerts e dialog o zientir gi in gi musicale il Hotel de Cultura Belfort e dat du di ovres de Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Schubert, etc. Da tron ein Charlie Carigett, davon de vostas culisses intermediaziun a Requenz, ne vendeles duas cun Melanie Meichle e la Stalla Carigett, nu acils visitanders ein envidai de crea ort restonces de material in Malec de tribuna, a sin tribuna, anza la Cijun de Giugà, cun simples requisits scenas dil Michegi a sesluita en un qual rolla de Charlie Carigett. Tot qua in vendeles duas alla stalla della casa Carigett Trun, in vendeles quattr sera Gordons, Requinten, lu persunas can giù la quida d'en conoscer Charlie Carigett.
1: Il calendar
2: presentat al Rock Sedrun, il 7 e 8 d'agost. rocksedrun.ch

0: la domenica cui vegn pleunet puspei, ruasseivalen val lumnezze il curontaval open air ei historia, sperein chi ei gertigiau cun quaica an qual visitante rapreu avon, che nos ven antupau la gievgia sin via direcziun Degen.
1: Cici va profe, per das es bun lüft.
2: Viel Bier trinken.
1: Leben und nicht schaffen müssen.
0: Marà chi vegn l'uvrau de setze dine puspecce pa en vi quitau kils acts musicals sentien bein quiz d'entrene in qual moment pede per tecla musica da in qual patrlada Norbert Cavegni, ciao organizatoric a definitiv giu on spi heftis can strapazau ni gin current electric ni lue jentir hantiri cunuat mava cun zamidau si sistem de paga bucun raps blots quai ominus cashless ni adina puspei plievgia boia etc.
3: Laura, io so che sono in una lotteria, non te fai altre cose, se tu c'hai, non è da ugarne alla che ni da odil nuot.
0: Uon esi stau scec caul bi blec esi mo vigneu en de dens il liquid che visitanders e visitanders di opener han consumau. A chi è stau scic, bell'aura atras, a forza è de fa con quei che il capo di Yoko Oka a fac la pipi in prima ga. Te clene ga?
3: Io avevo un più con le stifle di gomi extra, perché il biasti prende sconzi c'hai per se prepararsi in bledge, trovassi la buia. Qua fece due indose, dei ne credevo.
0: L'esgi Pivens e P. Sabis ha trovato 30 openers che Norbert Cavigna ha organizzato per venire sin quella idea con stivals profilactics. Danton, dieja von las endis, so entre las dodis datilu in a intervista pileunga cul facit organizatoric a musical di open air. Lumnezia.
4: RTL. In a bella fin demna, cun RTL.

0: In 100 minuti stocchi di mesi, con domenica s'inclina l'emma ad la premiera che Selina Poa giù quest'emma in nostra rubrica dils Impuls. S'inclina oggi con seu de vos patrac a Schabec col titel Chamona.
1: La China va servida in copalunas grandes ed il plat va in gnusi maise della salata fin de vol desert. Per ir la Vals d'Ains es ad a torpro la llum de c'è ed un per dels pucciuns ci sun sortits tenor grandezza i la garderoba. Giusto de spercia mona, un per pas vid la senda sur plattes de crap via, là es recciata quella ciuffa col bullin lung per la Vals d'Ains. L'aua ci sorta es jetta e tenor il scritt sur la spina nada baiver. Sci, ci svai montagna es dorm in ciamona, in una ciambra con una lingiada matraccias. Pel solit, desper un graflader sul. Ma si sva in montagna, es dorm in ciamona. Basta. È un incle a quella lioci pretenda stanza singola, forza elettrica o luxus in ciamona. Su ille sottezzas. Is va in ciamona per ir in montagna. Is va in montagna per ir in ciamona. Quai fa parte dell'esperienza. Prima, similes infrastrutturas sun impossibles e begis per imblidar. Guarda or da fenestra e l'ora vezzer sves per ceccia cables dota tensiun e dava ciò da la spina non riven fin si quia. Seconda, desister de telefonins, duches ciodas, linzels loms e machines de lavario, quai qua ci fa ora la pernotazione in ciamona. Usce d'essere star. Io dai il detox.
2: RTR Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: In Francia e in Spagna furieschen vin avanti incendi seguauti a strus. Finus in radun 260.000 persone sono state evacuate. E William Reis diventa campione svizzero sulle 100 metri, qua in 10,1 secondi. Qua in dus il tema sozza le indisch. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. In Francia e in Spagna combattono mille pompiers vin avanti contro gli incendi di Guaut desastrus. E nel sud-est della Francia sono fino a 220.000 persone finite evacuate. Con sonde patrocciate alle regioni intorno alla città grande di Bordeaux, che hanno cominciato le autorità locali. Le flamme sono già devastate una surfaccia da 420 km quadrati, che corrisponde alla surfaccia dal 211 a Penzel. Ed in il veste della capitale spagnola, Madrid, sain 8 ulteriori svisnanche finite evacuate, quai han cominciato le autorità spagnole. A Berlin è l'uscita a Christopher Street e venire giù ieri sera, su entri in auto e c'era in una folla nel centro della città. Una persona sai venire ammazzata e 16 ulteriori sai venire sblessate per parte greve a main, quai ha cominciato la polizia tudescia. Intanto discorre quella di un attentato. Il delinquente supponì sia vinavante in fuggia. El sia intanto inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica di Berlin. Avanti l'incidente, ampliare 10.000 persone fece parte della parada e dimostra per il diritto di persone queeres. E nel sito della Cina il typhoon Noel frontasse in terra franca. In la provincia di Guangdong sono passate 340.000 persone finite evacuate, che hanno cominciato le autorità locali. Elles avvertiscono da pliavge gronda e da inundazioni. In la metropole di Hong Kong ha il sempre paralizzato il traffico aviatico. Passa 150 gols sono venuti stricciati, ha cominciato il gestionario dell'aeroporto. E l'intera regione sta in plena avanti via e buttia segnate serate temporarmente. Ed anche nella novità dell'atletica leva, William Reis è campione svizzero sulle 100 metri. In 10,1 secondi si è registrato il miglior tempo personale nel lezzi grunt a Turic. Secondo viene Timothy Mumenthaler, che è campione europeo sulle 12 metri. Tra le donne sa Geraldine di Tizio Frey procura per in exploit sulle 100 metri. E la grignale corsa in 10,9 secondi ed è realizzata il miglior tempo personale. Mancantata sa qualificare anticipata main per il campionato europeo a per contro Mushinga Kambunji, sventer ses congedi da maternità.
0: La meteo.
1: Oggi si sventa sur tracce locale e poi è venire blech. Contra sera dati fase sulle lieve più lunghe, quai soprattutto nel nord del Cantun. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legno di nota, 23 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Quarts entre les indige della Davosa domenica del mens de fana durmi denze bo usitz a tradizions.
3: RTR, il concert sin gewisch.
4: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de maestrani.
2: L'ora che voi decidis che vi è radio tunna a resun telefonei e vi sei vostra musica preferita in speciale per una persona da vi scorno l'oggi c'è 20-21-30 quella alla jukebox tocca in corte vonos 12 Gergine Janchi shalu lein in cyber musicalmente alla romoncia alla surmirana che de conta quai che vi sei proprio a finadin de vus. Che vi svese in essere voi minimo meno di quelle persone che fa con proprio tutto e le pipi grondes stornadats. Bella domenica!

0: Il concert s'ingevist at RTR mincia domenica at e stedi in caffè. Part a qualora venzi capescia e ad in chaffan con la telefonescia dalla balla Val Schons. Buongiorno Hilda Czarner.
1: Buongiorno Georgina. Io vorrei sempre da sai quella canzone Vivo senza te, ti sfurbati. Devo usare a tutti i cattelli radio romanzi in bella domenica. Ho sperato che venga a plover.
0: Ciao, oz, perché la manova non c'era, si deve preparare per la prossima onda di caliras. Ciao, dati oz a non qual plugin. Come si è la valcionza on tutto scegli e non viene un uot?
1: Bam, io si è pluito un po', però un po' poco, sto facendo.
0: Ah, sto facendo.
1: Io ho detto, io ho menderli, sono un po'. Avei radio per fortuna.
0: Grandius, Hilda.
1: E qua sono la domanda, lui.
0: Ah, jetzt wenn c'è von nun, Hilda. Ah, schau, se vuoi in Gibu c'è fa, vieni doch a quella, se vuoi fare una visita, mi raccomando, vuoi zoccare in questo studio. Forse non si c'è. Hilda, ho scelto di suonare Viver senza te di sfurbast in veritabile classica. Tocca in altra, Hilda, tutto bene?
1: Grazie, Georgina.
0: Ciao.

0: Els furbats han lanciau l'ura cu vus decidis co vis radio tun questa antivis de la Hilda Czarner de in canus udina te klein di ne puschei bugen che via RTR sur tot el concerts antivis BNG a Santa Maria Marlene Solinger.
1: Buon dì, donna Giorgina, hai. Eve siendo già tutti una bella domenica, also con tutti ploa, ma fa da besonder ploa, e una bella domenica, tutti questi teiglen e conoscen a mai.
0: Hai. Ah, allora, Figenza, il Gevis musical da quella da Santa Maria, la canzone con il titolo no. Santa Maria?
1: Hai.
0: Della Mireille Mathieu.
1: Mireille Mathieu, hai. Quella te glessi ne ha da jen, quella ne ha lunge ne più senti, ma è stato che lei era a compiere 80 anni e le cianta di una mobile.
0: Exact, ist auch quest'anno io credo il 22, che la ha
1: compleneu
0: io ciontavel.
1: La cianta mo d'una.
0: Con sia vus e marcanta in a kins onda o da d'autras. Esce o cionta, ci sa in sconta Santa Maria fusiena ca chi giunde finie Santa Maria, la Mireille Mathieu. La Marlene Solinger ha des il caffè di toc petta della.
1: Sì, sì, perché
0: sì. Marlene, hey. Stupenda domenica. Mi reina gasco e plova e fitch fitch bi, wenn se busso fa, ba, questa stadion tocca in altra ga.
1: Hey. Grazie, Vici, ed adele una bella domenica.
0: Arrivai, Marlene.
1: Adio, arrivai.

0: Il Passler d'Avignon, hein? Scola a essurniu il surnumla Mireille Mathieu, Otskautier RTR, il Gevigde Marlene Solinger, la version alla francosa, l'originale, si esuras de quella Santa Maria, è stata alla italiana, forse la più popolare in terra, nien lungaci tu destia, cu Roland Kaiser, conta Santa Maria. Vein vergaulas indisch d'Anton del telefon denza il BNG a Breila di Melda Schmidt. BNG Melda.
1: BNG Giorgina. Io resto solidar moes familias con a forms a piletto solidar is smarcevns en casas de veins a spitals a quels che stan cirails la domenica e in scar solid.
0: Exact, quale semchaus il marsch de San Carlo. Imelda, quasi si brei, plovi?
1: Oh, ja, pusinau de quale vetta.
0: De quale de pauca? Ha?
1: Pi bien vetta, non strom pi biaus.
0: Da signitic de plion.
1: Laura sami infa.
0: Na, quae è iascia.
1: Perché?
0: Per suenter...
1: Se la porti un mendra.
0: Ah, lo fossi quasca divigessi tutto un or naiv de mezza stata, chissà. Imelda, Cekins sa fa a mi da in questo programma di musica, ne me o se ves vus decideu scol tu nelle prossime due minuti a mezzo col marge de San Carlo in a bella domenica, Imelda Schmidt?
1: Grazie miglior Gardini, salite il team del radio.
0: Grazie fec, bugen in autraga, agi squitau da te e senza vese.
1: Ciao Gardina.
0: Ciao.

0: Ei, aschia sa RTR Tunaina, dumengia dentro las endis a las 12 cul San Carlo Marschil Giavisch della Imelda Schmidt del telefon denza il BNG, planete schon il BN Mietz a Gili Solera Domat. Gili, nu avanza lì, ni Giavisch esmo musica per vus?
1: No, io Giavisch qua per questo anche qualche playa per mai.
0: Paulino è clar. Geli, è schon veu el forse in aga live, ha?
1: Ja, in Perga.
0: In Perga.
1: Ja.
0: Ha? Con in Troubadour da capo, ha esel staus.
1: In che ogni us rinconosci us fetch.
0: Exact. Quai è schia, malgrat tut.
1: Ed è staus meglier che in Perauta.
0: Che de bars. Genzus.
1: Aber keine Kause der Gost, naturalmente.
0: Qua ja schia. Geli, vous avez vous a dire la cassetta de Paulin Nuclai, ja, vai, è unina de quellas.
1: Sgurdi.
0: Aber nus ven in problem,
1: Ja.
0: Nus ven bu pli apparant de se vischa ia.
1: Ja, apparant, schai, bo, pom, un...
0: Ah, let's an dausil spert las cassettes. Resta ne un ci sa, se dat forse in aga x de nua,
1: In Savez
0: compound questa. Ed è un, desse si dire un. Aber in sai telefonare al radio, già vige Paulin Nuclai Gurdibels.
1: Qua è più semplice.
0: E qua è una delle preferite?
1: No, già vige un tot, se vuoi un altro, vige un tot da del.
0: Flott. Lo scienza, risuona quella, Geli.
1: Grazie, Fe.
0: Bella domenica, Thomas, tocchi in altra gara.
1: In PG.
0: Ciao, ciao.
1: Adio.

0: Pauline, not classes, sgur, dibels, il gevis de Gili Soler de Domma, de dos mainza telefonica, main Leonua qui ha rebatteu un pau de plica, en autors Logans Villa, ha cui opener l'umnezia ente degen, bien gipi, broder?
1: Bien gipi, Ervina.
0: Aber stade de opener...
1: Ja, no.
0: Bu.
1: Stade bu.
0: Aber pibau, leccio?
1: Udiu.
0: Gigi, fosse definitiv bu in Andrecce Lumneziana, sin fosse mai stausa io per Lumnezia.
1: Na, qua ja io sia. Quindi ero giovane da Bergastein, ve? Alto, pi giovane.
0: Us dati zwani ti qual pi pesai che voltan bui giuden in quella truja, ne ve? Che vamo en zurde gen a meren giudò.
1: Ge, qua ja io sia.
0: De qua dati sono e qua pellegrinati.
1: In den Taupe Botan sprich, kun sei jo da. Je gron.
0: Je nio bep i gron.
1: Kun sei ro no da kombo, an to pavas e minche cantuni.
0: E qua è sia. Je era proprio in streve bu.
1: Aber ja sie di bi.
0: Qua bi. Temps a media.
1: Di temps a media. Ja bei.
0: Pia, ot ils dus beadis kein leu, quart vai udeu a lavon, aber live ut la buviniel radio, la Xenia brella specie ves, ha? Che nus scend resuna. La preferida.
1: Sì.
0: A quals dus, quals omis dus, en stai ha es in tribuna, adegen, ne ve? Ils omis dus.
1: Sì.
0: Han concertato in giù a premiera. A Brus yeah. Sul lascio, è speciale per la Xenia, ni combinavo con Salitz?
1: Io combinavo con Salitz, a nos vigins, ustirs da troccia dalla teglia, can si dirgli ustufi qui zis, di avvijain da chi se ravignam po spantec. A nos vigina Barla Mariana, a naturalme mio uomo, mia figlia, a tutti che conoscono.
0: Grandius Pia. Salù.
1: Mia spin. Aaron, wenn ihr spielt, kann sie nun wohl. Ich habe die Lust, dass mein Buch.
0: Ah, wenn es.
1: Sei.
0: So, Lu.
1: Lu.
0: Fidjane, bella Domenica.
1: Fidjane.
0: Alu.
1: A ti.
0: Xenia. In, dus, dreis Xenia. Us vai lieber. Cara Mumma, kulomisch dus. Ciao, ciao.
1: Grazie, Fidjane. Ciao.

0: E questo è il Giavisch che arriva da Villa Giavisch, da Pia Bruandren, speciale, soprattutto la canzone preferita della Beadia, la Xenia, con ses giunons a miez, o mis dus, han cantau.
1: RTR. In a bella fin demna, con RTR.
0: E non lo ci vengono 30, se vuoi, se è un solidarietà, se ci sempre memo Giavisch musica.

0: RTL. Il concert s'ingiavisce.
1: Danton venza signor telefon si dalla Bassa, si da Hindelbank al canton Berna. Biengi Silvia Casanova.
2: Biengi.
1: Nu van ils salits, nimo ina per vus?
2: Na, ils salits massen ovon tot si casa, tocca si siat, per salida mia mamma, a mia sora, che in Valticion, giusto che avvide fa in capunt. Je vis à dels in viale domenica, degen fa in flottis capunt. yeah, tu cos can conosce me, je vis à in viale domenica tut. Tu bien che ten cude in bici, e si plova, aber sven tut chi trova, nus prendesse ne budem plie video giucheu, aber nus poi bu plover.
1: Forse vigne un tic. Zaku.
2: Chissà, forse.
1: Silvia, quals capuns che vengono fatti, quals capuns de sat, e si de vignissi per mia els, ni vengono x zaku an giù, tocca giù in del bank?
2: Na, io credo quels starten schon così.
1: Ah, e si de
2: vignissi. E negate forse se io vengono sì, lu schon.
1: Eba.
2: A se ok, sto se lu fa giù che io.
1: Bumo ils capunz de mumma in a kijune per turna hai dat un be altres regions de turna sil bi sat Silvia.
2: De che no.
1: Senza resuna in special per quella duos che mi define capunz il buc camuch.
2: De se pugen grazie.
1: Bella domenica Silvia Casanova, tocchi in altra ga.
2: Per mi on grazie.
1: Ciao.

0: il buc camoc, als bucs camoc san. E bugen che ei ozintic da quei da Brantina, neuintic pi frescht, quai stau il giavisch della Silvia Casanova, si da Hindelbang, il canton Berna, direttissima si set tier mumma a sora che invide fa capunz del telefon denza usa il bimiezgi a Sameden ad una Maria Bergamin.
1: Bien gi.
0: Maria, nuova nel Salitz?
1: Il Salitz va a meum a giuir anniversario il donat Bergamin. A tot quels kan je vijau tot bien adela den stais in visita. Nosos figlias, a dina figlia fa cena, in a buona cena, le so en grazia. A je vijau a tot quels kan je vijau adel tot bien in grazia men.
0: Us Maria, ja va giula quida da prelegerni quals je vijs, Kan vini a keu el radio per el? Sabus se su deu jetzt en tot il en ir en tot il festival che nu savevan bo Maria nu savevan 80 plus
1: je 80 plus al je 84
0: 84 ah quals kan telefonau gratro ah en pensi che su 80 per exacte menze bo lu menze esclareu quei 84 ons pil Donat Bergamin ca giu una bella festa adossa un balinzo col baiazzo a musical min il G Suenter
1: il G Suenter quei è tutina
0: c'è salufi già ots propri pacific
1: grazie
0: stai bene Maria Bergamin tocchi in altra ga
1: grazie

0: Il Baiazzo, il Giavisch da Maria Bergamin a Sameden, combinau con Ingron Grazia fece tot quals can segidau in xina forma con la festa da Natalizia per se uom donata d'insomma pils bels Giavisch visitas schengets auguris ad al telefon per il de vos per oz Giavisch che nus vein cumpli bien gi ad andest bien gi Daniel Alic.
1: Io l'ho sull'Italia prima.

0: De fa feu gut insomma, eri in grill electric.
1: Nei, eri in de gas.
0: Ah,
1: ah, ah. Le fa.
0: Aschens fa. Wat, fait nuot yeah. Illegal, si den dest. Bocca la yeah. Polizia no, arrivi. Ah,
1: na, na. Quoi vu, quoi vu giù?
0: Ah, exact. Lassen i tickets.
1: Leo fa ne, quoi vu vuole.
0: Es pi revoluzkers in giù leo, forse in il auter. Daniel, yeah. La Helene Fischer col Feuerwerk.
1: Epidada,
0: fece bella domenica, senza così. Ciao ciao.
1: Grazie.

0: Schalu turgenza che ogni tecca prendenne una von in cedal a voilà. Il match fluras secenta enta Samedan tier Maria Bergamin. Ben pligé, con quei match fluras se vai e giù pligé de vos telefons, de las simpaticas patraladas. Grazia, buien, toccan proxima domenica, mi dem asuras, mi dem emitur qui annum.
1: Concert Sinjavish.
2: Presentat a florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de Maestrani.
0: Non è dos resta Gergine anche da Javige in a dolce pausa de mesi. Bien appetit.

0: las novitats der RTR.
1: En la Francia e la Spagna han els pompiers ancadin da combatter contra ils incendis da Guaut. Ed il curider grischun William Reais è diventa campion svizzer sur els 100 meters. Local mainesi 8 quintar cum pliavgia, a cui arriva la temperatura fino a 26 grads. Il studis per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra ils grons incendis da Wout. En el sud-vest de la Francia e l'incendi da Wout vinavanza de Rasà. En tot sa in plique 220 mili persones veniras evacuadas al contorn de la citat gronda Bordeaux. In a evacuazione de la citat na sa actual ma in bec planisada. Tenor il burgamester sa la citat entant pronta da reagir si fista baseng. Tenor autoritats franzoses haja il fiu intant estrui in a surfaccia da 420 km quadrat. Quai corresponde circa ad in a surfaccia usce gronda sco els 200 a Pazell. E nos veni inter la situaziun en Spagna. En il vest de la capitala Madrid seien 8 ulteriores vischnankes venides evacuades. Quai han comunicia las autoritats spagnolas. En tot han entant prest 60.000 persones stui venir evacuadas. Prest 30.000 ulteriores persones seien plinavant pertuciadas dels incendis, nand entant per via de la situaziun, anc bec pudi abandonar lur chasas ed abitaziuns. A Berlin e l'uscenum na Christopher Street Day venirut giu ier saira, suenter cin auto e charà en ina fulla en il centre de la citat. Una persona sei venida ammazzata, 16 persone seien venite splessadas per part greva main. Quai a comunicia la polizia tudescia, entant discura ella din attentat. Il delinquent supponì sei avvinavant en fugia. El sei anconoscent alla polizia e fece parte della scena islamistica de Berlin. Avant l'incident, ampliras 10.000 persone fac parte della parada e demonstra per es drets de persone queeres. En il sit della China e il taifun Noul frontas in terra ferma. En la provincia Guangdong saen passa 340.000 persone venides evacuades. Quai an comunicia las autoritats locales. Elas avertescen da plievgia gronda et inundaziuns. En la metropola da Hong Kong resta il traffic aviatic aeri. Passa 150 gols saen venits stricciats a comunicia il gestionari dall'aeroport. En l'entira region seien plinavant vies e butties per il moment venire serrades. E per finir anche una novitat dall'atletica leva. William Reais è campion svizzer sur il 100 meters. En 10,6 secundes al gist an contengises meir tem personal en il letzte grund a Turic. Malgra questa prestazione, vessil um da quira sperasen in resultat anc meier Schuela Gic en vers SRF.
2: Auch jetzt habe ich das Gefühl, es wäre noch eine bessere Zeit möglich gewesen. Ich bin am Schluss aus einem ganz sauber gelaufen. Man sieht, dass der Oberkörper sehr unkontrolliert ist. Aber hey, schlussendlich habe ich gewonnen, habe einen PB gemacht. Das ist die Hauptsache.
1: Second Eveni Timothée Mumenthaler, der Campion Europäer sur els 200 Meters. Per las dunas a Geraldine di Tizio Frey procura per una top prestazione sur els 100 meters. Ella ha guadagnato la corsa in 10,96 secondes e realizzato il meglio tempo personal. Mancata da se qualificare per il campionato europeo per contro Mujinga Kambunji che è tornata su entre se scongedi da maternità.
0: La meteo.
1: Ot stati aura variabla, local main esi erda quintar cum pliegia. Kunter saira duai laura lu plie plie restar sciccia ed i duai a dar in cines fase sue givas. Las temperaturas maximales entranter 26 grads a quira ed 12 grads en engedina auta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Quart sind las 12 Kalamarende Gosti, els gau anschau Gusta, quel che veniu surviu ad Elsen Lumnezia, avon chi sin tribuna a cantà ir sera.
4: Moi j'ai mangé, j'ai trop mangé.
5: Ouais, moi aussi.
4: J'ai trop bouffé.
5: Oh.
4: Kapunz, kapunz, kapunz. Ein kapunz, zwei kapunz, drei und vier.
3: Hils Pioniers del Hip-Hop Schweizer dels ons 80-90 quals de Sons Unique kein Tournaisco Oldies Veterans Pardo, e manegge legenda, sa, anavos a Jopener Lumnezia. Els Udinza, eun, avonchi dat la masa, io son Gergina Janki, shalom, mainza!

0: Treis gis, treis notz, musica, fasta, buna luna, s'entupà, ve, semplamein, in fec bien temps. E a rabateu pulit enna dortla val lumnezia, forsa e fac in ni lauter viva da pli, e gestau jubileum il curontaval del pigron opener del grijun, cae parina ga bustaus vendeus o. C'è che quei monta puncto finanzas, mo insomma il facit dell'antira organizzazione, del line-up, c'è allegra il presidente Dioca Norbert Cavegna nua vullens, ni stonza forse tutta nor isuls godis in vista al futur. Anna Selina Quinter a domanda.
1: Gli opener im Netz van contrina fin e stau trei sis de fec bea Laura c'è facit il stile quei opener?
2: Ja, sul train facit positiv, also ancet in cu Laura che già stata Schinze buschi di Saus, gli opener lumnezia. Aber qua dati te nus, che sono in 3-10 bia Laura, su l'aglio, forse pure mai mina caul, aber l'ha in buttugna, nuova in primo bugien, qua Laura da duon.
1: 3-10 con top aura, tutto altro che ho invergau a tutine gli opener lumnezia, buddel tot vendi usò. Gli si atmeli a docien, han comprau in biet, de covis bu contangiu al maximum.
2: Schinze ves, qua isce fossi mina sempel, na, nuova mi dicom relativ baulca, chi vegna sa ves ni Nab, no, ma io sento una parallela con l'anno 2024, quando erano l'unità vendere oil da voi. In quella situazione attuale del Festival Svizzera, si va a Bosci, Cionsco e a Iu in Agada, questo sa essere una massa fattura, cioè io manegge il programma già in bocca, perché la nostra filosofia, la nostra strategia è di stare là, di 15 giorni, cioè porgere per già Cionsco possibile, se c'è chi titolano, ed è di ogni conosco che non conoscenza, cioè qui inventando una buona flora, non so che altri festival sono, ma anche altri festival vendono un po' più ticket.
1: Ci siamo a 12 e siamo a 15 e siamo a finanziarmente per aprire?
2: Sì, qui siamo a calcolare in ciò con vendita, è chiaro che non siamo a sentire. Quella vendita che abbiamo più poco, ma oggi neanche il problema delle entrate, se si dice, si vede quella, naturalmente, in termini di costi, cioè, mi dà una massa, il davos 3-4 anni, semplicemente tutto piccare.
1: Scegliete forse il futuro calato, quinta con vendivo?
2: Sì, qui naturalmente è causa, non si mai scordare, sono il festival su Scodis, qui in tema che sono già scritti, che non sto a calcolare con più che entrate, sto a proprio in gada surdomandare il festival, alla condizione che per tutti i costi.
1: Non si vede in Slusprenia?
2: È una cosa greve da dire che è un gran moschino. Aber ich da sehe Variante, dass du in der Gardemara oder in der Punkt der Weste fährst. Es ist die Phase, die bei uns ist. Es ist die Phase, die bei uns ist. Es ist klar, dass es ist. Es
1: ist klar, dass es uns Busch bringt.
2: Also die Qualität. Qua è la grande sfida. Tu sai, naturalmente, Busch bringt che Leo, perché la qualità viene meglio. Aber ich da sehe die Cause, dass du sagst, con Pippau che fa meglio.
1: Io stavo via ex Svizzers, io stavo un po' musica tradizionale, senza dire, con traffere, festbänkler, di aggiù un po' DJs dentro, e quelle strategie sono quelle che l'opener vuol mettere al futuro.
2: Ja, qua ist die Strategie del Moment. Also, qua nus mein Kustrenz, nus mein da sta giuv, also sta aktuell zu meiler Diet, Porsche in Motiv ad il Visitator da nie. A qua ist es simplement in dem Moment, qua Trend eben Musica bun manchon populare, ni bea Covers ki fan, aber tutene wein se Musica in te da quella pi urbana, sco per exemple Samu Haber, per exemple, ni osa Sons Unique. A qua ist schon, ti sto simplement prova da cogliere da poter tirarci via gli euro che possiamo.
1: C'è stile principalmente chi ha tracce le più grandi masse questo fin di anno.
2: Allora qua noi non abbiamo analizzato qua del tutto, ma io stavo alti ulive quella tre sere sono alti ulive. Allora in sabato compriamo con i nonno von che sono giù patente Oxner per esempio ni hecht le va zeva sti chi picciava os quella sera in tempi feci a bruon sconosa se ni da parte in quella sbenz ai qua repartiu o alti o leif.
1: Lugesse ti os retrospectiv quel line-up a constau per un?
2: Quel line-up a constau, also jetz vidi line-up jai book, also quai sei budi 100%, quai miu meinig, jai buve da jetz, kan sessen budi il togni da vendere tutti i biglietti.
1: Cioè onde quei temps eri onde cincia abbiada in caps, chi ha dau e ombergau, un paratode vi funzionau, ai quai scia?
2: Quai definitiva sia, già noi in Cina già con il sistema da cashless che ha funzionato orai, fra non è stato il modello prodotto, non sono già di un certo problema. Qui ha funzionato in sinin tip top. Noi siamo più contenti che non siamo stati noi adesso, la stanga che non siamo noi siamo ben ben prodotti.
1: Ci sono sperde amidate, in che ha dato che tutti stanno pagando 20 francs per parcare, che vuol dire che quelli che vengono in campagna stanno mobili pagando 20 francs, da qua quella amidata?
2: Per noi siamo questo intento, che in la nostra grande scena del mondo, con noi, l'hanno sviluppato quella situazione del mercato, con auto, auto, neanche scivo, ma qua da questo non ha bussi che camper da cuore. Noi stiamo analizzando quello che qua è il grande mele di Liev, ai buggi, cioè questo non è proprio una questione causa che con la corrente non scende la sligazione finale.
1: Cosa vuol dire che stiamo analizzando? Hai già dato un po' di reazioni per quelli che vengono in campagna, quindi in senso è positivo?
2: Ja, also Reaktion sei bo, ja, bo also quake, also nio kune, sei bo stau negativ, also quake prende nien kontra, quake preto kus il campa da la stenda, so quake vesens minchonka, quake vien pie pauk, also quake, usa, sti ereskevoni per onza, sti ja bo plaats, ple lo durme, van ja mietza la pleon, kad usa, ani to, an mai mo bi alts plaats, kisan durme.
1: Se ti mere so, sin questi fin di avna, vi usur tot, cioè è stau per tai tiu highlight?
2: Il open erlumnezia.
1: Et al lowlight?
2: Dati bok.
1: Questa è stata la curantavla edizione di Open Air Lumnezia. Cosa vai vino von? Cosa vede Open Air Lumnezia al futuro?
2: Questo è un tema che l'intera scena del festival c'è. Cosa vede un festival in c'è un dia giorno? Questa è una causa che non gente ha proprio, per cui in Open Air si ha stato inventato niente. In questo semplicemente un provato, ora puoi fare agosto, con zona alla giovantezza. E a fare questo open air a 11, non in viaggio, c'è quella scenata onda in sede in giro. Adesso sono già in un'intera scena, io vedo un curei, il IEF da Colombo, scopo per fare gosto, e va per le libere emozioni da niente in festival. Qui abbiamo dettagli alla fin finale, e naturalmente le bands, e c'è che in niente gran plus, open air lunette, naturalmente il Liug. Il Liug è da bubbia, e si abbiamo le logons da fare un open air.
1: Ti fai scopiare 11, ti assedi dici? Dati è il futuro open air lunette con Norbert Kevin.
2: Ja, c'è cosa di si dir cu febo ple 30 anni, sai che tocca da che una i in di calolo.
1: Ma per cui qua è un bu clar.
2: Qua sai un bu. Ja, also lauter uns und schon anche.
0: A si dir è un hotza dils proximis season tapens Norbert Kevin en Lumnezia su enter la festa grande ceva il Rumia a fa orden a degen per tots che vullen è un bu metter ad acta sha esser que curontavano open air Lumnezia historia ni gin problem che oggi dens bugen rtr.ch la adressa per massa moments impression sun stuns reportages a se capescia per è un inega trevia denna qual concert en tun Amalec, am fleiss, si nossa pana web azur, nossa applicazione Play RTR.
3: RTR, direct dal Open Air Lumnezia.
0: Edina dati e us cheu via radio un per vossa zurei e se sfarde qualsche ne von 30 ans stai l'an prima ga a Open Air Lumnezia lua un giuvens salvadis a nel decors de quals decenis lu giu terminau lur carriera musicala ion vergau surprendentemente turnais in tribuna Sons Uniques, la gruppa de la Svizzera franzosa oriunt mo per da in per singles concerts la resonanza del publicum dils fans d'anton stand a sci positiva che Sons Uniques fa in una tournée più grande a Sinquella e puspei se fermai in Lumnezia. Davonca is in tribuna irsera an Carlos Leal, Laurent Biolay e compagnia aber schau i bein culinaricamente.
4: Moi j'ai mangé, j'ai trop mangé.
5: Ouais, moi aussi.
4: J'ai trop bouffé.
5: Oh.
4: Kapunz, kapunz, kapunz. Ein kapunz, zwei kapunz. 3 und 4.
0: Mo è con Venter Plain e ni se presentai ben. Cau è in Ortlur, repertori live a Open Air Lumnezia 2026. Sons Uniques, c'est la vie.

0: A cun Paul Naies e Vignulas, du dis a mesa a devegna hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
0: 26/7/26, quai il datum da dots in propi tut check per vigni Silmun, veselu e o bein sila carta d'identitat, ni el pass, aber quai elu musica del futur de pops a popas, cain ni si hoz ni ca neschen e un hoz tocan mesenoc. Nus interessesce quals can e in a colligiazion pi streccia cul gidils 26 de Fanadur, can chi giun de fa festa a Bugen te clan radio sa bein esser che si ci ha scritto a noi per voi, ni scrive ne un via telefonin, ni telefonesce ne papi tard per gratulare. Quella castia prelegger auguris, Georgina Janchi, shalu, Lena Cever. Per in quartet venza su mio posto, sco ad innan c'è vin cu la vejadicna la pi bassa, la pi giufna a main de scala siedo. 27 ons cumplanescia la Laura Maria Canonica, oz la stato giù alla bassa a Neuhausen spell la cascada del Rhein. A ca stati cara sora, nus gratulein, a gevigen tut bienzi natalezzi, gauda in balezia gi cun teu amic a la mumma ad il bab a Tun. Tot quai scriva teu fra Ramon a tia quinada Rachel. Vies fra Laura Maria a giavijau sco regal musical Mazze Knop cun numero 1.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colero, ma come mi le colpiascolo piccolo? No! Monaco di Bavaria, sì, col campioni del mondo!

0: numero uno.
1: Game over.
2: È il numero uno per quella che comprenesce il 27 Aval Oz, la Laura Maria Canonica giù noi husas per la cascada del Rhein. Ad Ossen sur Selva, la bella foppa, più exacta Schluein, vegn festival il 60 Aval del Jörg Albin. Cool Jörg Albin, scienza, dil cool. Che è stati per vus, car bab, car Jörg, nus gratulein a ti. Zun fec, sinteu, si son tavel net a lezzi a gevigein, mo il meglier pil futur, possien tut das gevigs ien vigur a purta a ti, bec lec, a pligé, e la vita. Cordialmein, Fadri, Armon, Nadia, a Carmen. A vos cars han divisau de fa il plagi musical per vies si sontavel Jörg Albin Kuls Hikings, la canzun de Parting Glass.
3: Oh, oh.

Eina canzun populara dall'Irlanda cun destinaziun Schluenoz, il regal musical pil sissontavel da Jörg Albin. Denton vegn a Von Linna, main della Foppa in Vallumnezia se fermena Surin, la stat il Richisch Gier che cumplenesce in Viedecna poet pi speciala. Il sissontaciunavel a cheu stati nus gratulein e gevigein a ti tut bien sinteu sissontaciunavel anniversari a sintia ufficiala pensiun. Salitz ti acquinada Cloti a teu quinau Toni. Aquinada aquinau an divijau de sche canta traufer, gi de vossa pensiun a zwar heiter afana.

Questa è il giavis per Richisgir Surin, che sa cugì da dots a compagni il 61 e sanumna il pensionau. Ci sa con presenz che il gi da sia pensiun e alla prossima giubilara, la Anna de Rungs oriunda da Ion, che d'anton sa senta e la casa San Martin a Tronha, gicce ne vosesi. Dunana. Cul gi da dots cuntungi slaunta via decina da 93 ons che ho stati il concurs adens, il personal alla mena casa della casa San Martin Gevision Vus cara Anna buona sanadat contentiencia tot bien pieveni a bae bella zuras tirnus e la casa San Martin a dots in a fec bella festa da natalizi qua Gevision e nus Anna derungs nus sparein che la musica elegida sappi fa in pign plige oz cu vus cumplanis il 93 che è il cor della patria il cor sicilian Ion cul magnificat.

0: Il cor sicilian de Jon Perambelil ne vunt treis avel dalla Anna de Rungs de Jon che d'Anton Sazenta e la casa Sogn Martin. A tron da scia venze preligeu ad ad ampleu tutti i sgevis musicals dalla gratulazions che n'arrivades per posta elettronica ternus e da nossa vart vine von in balezia gi de fasta a propimo il meierel nief on da vita.
1: Las gratulazions.
0: Hallo, es ist auch oz kurz vente las dias, kun us ven udeu de dina tata, ca sia beadia Lina, agi spiciau ves sil gi de doz, cu ella cumplenescia sis ons. La tata e la Valentina Cavigny, Rugein, la beadia la Lina, quel che ho a tata Valentina Gic.
2: Allora, io gratulasse per te, Lina, a divisere del tutto bene, che la stetti seuna, a pulita, a cara scoletto con us, a che la di biaplire con tutto quel che la fa, a salegra lui figliuosta di la seconda scoletta, lui in l'ulz gronz.
0: Lasciens lo comandantic las festas, ha? Als pipins. Gratulazions, Lina Cavegni, ne fec bella party a Rugein cun tot quaica sauda vitiera, son gleiti, lasciens lo prender ort la scaffa de brevs in paquet dat RTR, el num de tata Valentina nossa scadiola. Mo per tei.
1: RTR La Cupina.
0: Dies da linnos mettens a nossas lingias de telefons in vert per gratulazions spontanas per nascides a nasci. Els vencesis de Fanadur 0800 20 21 30 079 270 07 per in messadi via WhatsApp. Bella domenica!

0: Anton, wenn Sie ein prima gratulant al telefon ha in Numelin ha questo credo gi ginza sia bella buonasera Georg Wietzel.
1: Sì, buonasera.
0: Georg.
1: Elles gratulant in nome manch de mia donna in postut, ma quelle au se ferm la toste na po telefonar a Netta Nogler. Pel 75 avul anniversari ella abita via scuol. No les engevejar tot el bun, s'andà i fortuna i ber plajair mo conir a ceminar i far fotografies i no ens dodiran l'ora. Prosma mainz per ce. I el gevej de musica fis de mia. O sa vene cletora mia montagna.
0: O sa vene mia montagna. No sempre o mia montagna. Netta ni Anetta, ossa quella lingua va in tec, ma Netta ni Anetta.
1: Also, veramente è il nome Antonetta.
0: Antonetta, ebi, enza setz, Antonetta.
1: Ma tutti dicono Netta.
0: Netta, Monetta, senza ambu, Anetta Monetta, Netta Nogler. Ah, sparaina, calatecla, radio la giubilare da 71?
1: Sparain, hai.
0: A shock, je, sanza lutta classo enter quais in rtr.ch. Georg, c'hai fans con quella domenica oggi?
1: Ma, questa domenica è una per star pacific, per il momento plova. La pluvia fa erbain, lavorare oggi la natura e sta in pacific.
0: E c'è una gabbia in sasta a momera in tic scoi plugina, ha?
1: Hai,
0: è preciso. Ma penso che non fa.
1: In Spagna da dir ora bagnare l'ier.
0: Jetzt. Let's anze proprio giù hefti, ha? Les de vos esame, se devi in puspe hefti, lemma che vin. Cula proxima unde de caliras de bugna iert. Georg, shalu in a pacifica domenica.
1: Hai.
0: Grazie per il telefon, all'uscenza.
1: Bella domenica. Quaira,
0: grazie fech, all'uscenza resuna mia a mia per la giubilara netta Antonetta Nogler a scuola.

fin, bi, io magi da mia alla montagna, udeva in special oz per Netta Nogler a scuol, che complanescia il 71avel telefonau a gratulau an Georg Caviezel a consorta. Nulla ci cien ben, mentre ci un 30 la nombra directa al studio per giavis d'anniversari, dentone arrivau in gratulazione via telefonin. Quella che due sgizzalas ureglias e da casa a Puntragigna, Sabrina Casanova alla nomma che è stati chiara Sabrina, da tot cor ad gratulaim per teis 27avel anniversari sperain che aiest un bellissim di oz ad giavisain in pustut sandà fortuna, contentezza a bleras bellasuras il nov on da vita. Chiars saluts d'anniversari Maia, tia cuzrina Lea, Selina a nona Leni. Tut quai per la Sabrina Casanova a ses giuvens dulcs 27 ons ella che da casa a Puntragigna.

0: las gratulaziuns.
1: A Pinaus per gratular via telefon Marc Catomas. Buonasera, Marc.
2: Buonasera, ciao.
1: Ja, sur l'asch grat, no che l'auguris van, kunce bels plaids, je vis, sed insomma.
2: Ja, ja, les gratular. En nom di entir team del Greinebus, les nos gratular Torino Meisse, che se si vesce oggi u se attonte si a tavolo. A je vis già del tutto mobile, principalmente sono adat. A con quelle se nos è ingraziade, tutto ci col fa per nous edina, e pil mailo e pil poma.
1: Ah, osvamo rvaje si che c'è dus con points che qua hai.
2: Mairo po momentus c'è un spins calmera di nedotto.
1: Ah, mira.
2: E va di ne spazio, c'è un creazionel del creazione c'è un. Ah, sì, che qua è super un trama in sé. Dal Torino a Moina Menda che sa budina. El de di ne el de ye cula bupeda. A me stesso tutti insieme gratulare ad ingraziare, a fare un BD e siamo con Siedona.
1: Grandius, Marco. Lui venza Pinau in grazie fecci. Per Torino Meissen, il Hansi Hinterseer, con Dankeschön. E qua bien?
2: Qua bien,
1: bien, salù. Bis weiter bei Sie, Marc. Tocchi in altra gara.
2: Ciao,
1: ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Mail, grazie Fitch. Acustic, Pil Torino Mais, and entire team Bus Greina. At in al telefon a Udeo, Camark ka Thomas a anzon telefonau gratulau. Adeo sel telefon per gratulau mi dem jubilar. Ciao Daniel Alic.
1: Jeu lesse di Daniel, dai Fabo, che l'ha da fatto, e va con quello Greina Bus, va re. E la plegere qua e il fai dentro tutto, sa, se lì è un fit, sconut, scol smaisen sai tutto il buffit, a brelle lo fit, lo tutto, c'è il sin in tec, mentre di clondra, a brelle, che ho, stapel di clondra, che ho les, più stetti e soia vina von, a fai una bella piazza, cos'era, che, poi fosse tutto.
0: Alte domenica, senza che non c'è ver, a vomes e fa feste, bo per sera. O senza pendi in TG. Sunnel, e ti hai già visto c'è il marcio della Società di Musica su Rendra Beu? Sunnel, e quale musica?
1: Bien.
0: Jetzt un porta not. Non c'è in risuona quei marci per il giubilar.
1: Jawohl.
0: Fai flot, Daniel, tocchi in altra ga.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.

0: Quellas gratulaziuns da RTR. Silla Secondi in Quart Vergaulina. Lo venzin ulterior gratulant al telefon. Bella buonasera, Mario Meissen.
1: Una buonasera, l'avvocato Romans.
0: Una gratulazione dobla.
1: Io vesco comprendo, e sono gratulato di un collega di noi, al Victor Dickemann, since io si sono tornato. Gli ho del tutto bene, dopo dell'ufficiale pensionato. E la sono andata, però la calezza fece bene, a 15 mesi puspei in agà, oltre che le puspei giù a stadio io. L'ule si è un'audio a voi, un collega che ha lavorato di Rons con tutto, al Torino Meissen, da lei, le si è gratulato, ha già visato tutto bene, adesso però a 15 mesi in agà, io sapevo che non si è visibile da voi in agà, a breve, quello è io.
0: Interessante, qua ho messo giù in ufficiale, Torino è già nella vedicina di pensione? Let's venga, udeu che sa bugina, lavora ti mordio, Mario, un butil tot, eh?
1: No, i va budis pli.
0: Allo due. Adesso
1: la dina al Victor di Adina de mia, ti so veo. La madema on scoel, perché la mia zona di Firenze, da Brossa al Diose, la mia zona da Vonda, mi quanti os alti sono te ciù. Io a te si sono te quattro, questo lo dire del cuore dell'altro.
0: Quanto è punctuale. Ah, per il pittart, cosa è stato tutto? E la pensione fosse da fla, eh? Cioè, senza buona mia fla, in termini per Santupa. Mario, non c'è nessuna soprattutto per Victor di Camban? Aber per Torino, Alexia Marcus. Saligin.
1: Poi viene, sai.
0: Salù, è una bella domenica, Mario. Tocca in altra gara.
1: Io vi saluto a te, grazie a voi, a tutti.
0: Grazie, ciao.

0: Alexi e Marcus mettono il punto finale dei nostri momenti hilarici per nascere e nascere il giorno del 26 di Fanadur.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch.
0: Grazie per vostri scrivers, vostri telefoni, vostri messaggi per ingiubilarni, ingiubilare, dati un regal speciale. In forma d'entrada spil bon engedina a scuola sort quella di Zida, Shalom, Isha Deinza, Kaunintik, Asha Marenza, Chica, Asha I, Elawa Termala, Adiela Sabrina Casanova da Puntra Gigna, Ella che sa festiva oz giuvens 27 11 gratulazions per qualas entradas bellas uras el bon engia dina de vus bellas uras per presenta vies gi de festa en buna allegra compagnia sei i ben con vus Georgina Janki ei neven ciao a buon blidei stellegers
1: RTL Las gratulaziuns.
3: Suente mesdì tar RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Francia e la Spagna han els pompiers ancadina da combatter contra ils incendis da Wout. E a Brinzauls ha da plirs recurs contra la translocazione preventiva dals abitants. Ieles duas, per vus el microfon Maria Fieli, buonasera. En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra ils grons incendis da Wout. En el sud-vest de la Francia e l'incendi da Wout vinavanza de rasà. En tot sein plicche 220.000 persunas venides evacuades del contorn de la citat gronda Bordeaux. En tant sein R34 pompiers de Genevra arrivats in questa regiun. Tenor l'agentura de novitats chist in STA sein elscha in acziun per sustegnar ils pompiers avant liu. E nos veninter la situaziun in Spagna. En il veste la capitala Madrid sein 8 ulteriures vishnankes venides evacuades. Quai han comunicà las autoritats spagnolas. En tot han entant prest 60.000 persunas stui venir evacuadas. Prest 30.000 ulteriures persunas sein plin avant pertuciadas dels incendis, nand entant per via de la situaziun anc bec pudi abandonar lur chasas ed abitaziuns. A Brinzauls ha da 10 recurs contra la translocaziun preventiva dallas abitantas ed als abitants. Quella prevesa d'indemnizar abitants che vulen abbandonare il vitch per lur chasas e terren. Critica veng tranter auter la calculaziun pauschala dallas indemnizaziuns. Tras ils recurs potes il projekt da translocaziun ir da laua giu. Schuel Sonntagsblick a scritt venge la regenza grigiuna ad examinare ils recurs. La radunanza comunale ad Alvra aveva decidì in credit da passa 82 milioni per il progetto del Vic che per eclità di Nabova. 90% del credit veng paia dalla Confederazione e dal Chantun. E per finir anche una novità dell'atletica leva. William Reis è campione svizzer sur il 100 meters. In 10,6 secundes ha il uomo da quira gist an contengises meir temp personal en il letzi grund a Turic. Der las dunnes a Geraldine di Tizio Frey procura per una top prestazione sur il 100 meters. Ella ha guadagnà la cursa in 10,96 secundes e realizza ses meir temp personal.
0: La meteo.
1: Oz dati aura variabla, local mein esi erda quintar cum plievgia. Kunter saira duai Laura Luplia pli restar schiccia e di duai a dar in cinas fasa sue ives. Las temperaturas maximales entranter 26 grads a quira e 12 grads in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehanau quai per via da Memia Blair Traffic. E da quintar con fine 15 minutes de pli temp da viadi. Sin la via principale, tranter Cazzas e Domat dovri pazienza, qua stagnesce il traffic in oma duas direzions.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ter RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: In la Francia e la Spagna nen els incendis da Wout ervinavant betsch sut controlla. Eda Brinzauls ha da plirs recurs contra la translocazione preventiva dals abitants. Ielas trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra els grons incendis da Wout. In il südwest della Francia sei il fiu entant anquar 15 km da vent della città gronda Bordeaux. In evacuazione della città na sei actual mein betsch planisada. Tenor il burgemeester sei la città entant pronta da reagir si fiste basin. Finussa in Francia plicche 220 mili persunas venires evacuades. E nus veninter la situazion in Spagna. Il fiu en il vest de la capitale Madrid na sei anc petsch sut controlla. La notch passada seien 8 ulteriures vischnankes venires evacuades. Sco la citat da Madrid a comunicà ein els avert plirs allogis d'urgenza per las entut prest 60.000 persunas can stui bandunar lur chases. A Brinzauls ha da 10 recurs contra la translocazion preventiva de las abitantes e dels abitants. Quella prevesa d'indemnisar abitants che vulen bandunar il vitsch per lur chasa e terren. Criticia vengtra entre auter la calculazione pauschala de las indemnisaziuns. Tras ils recurs podes il projekt de la translocazion ir de laua giu. Sco el sontags blicca scritt, venga la regenza grigiuna ad examinar ils recurs. La radunanza comunale ad Alvra aveva decidì in credit da passa 82 milioni per il progetto del Vitsch che è periclitato in Abova. 90% del credit veng paia dalla Confederazione e dal Chantun. E per finire anche una vittoria storica nel mondo del scrimar. Il spadist Lucas Malcotti dal Valais ha guadagnato aur in la concorrenza singola als campionaris mondiali a Hong Kong. Quai è l'imprima giada, insomma, che quai è garteggia ad in Svizzer. E nel finale a Malcotti guadagnà contro l'italian Davide Di Veroli con dudis ad indisch.
0: La meteo.
1: Oz dati aura variabla, localmein esi erda quintar cum plievgia. Conter saira duai laura luppli a plire star sciccia e di duai a dar in cines fasa sui aives. Las temperaturas maximales entranter 26 gradi a Cuira e 18 gradi in l'Engiadina Auta.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonnes in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehanau, quae per via da Memia Blair traffic. Ed a quintar con fino a 15 minuti de pli temp da viadi. Sin la via principale tranter Cazzas e Domat dovri pazienza, qua stagnesce il traffic in oma duas direzions.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch kuveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: La Spagna combatten milis pumpiers vinavant contra ils grands incendis da Wout. E per l'emprima giada in summa, ein spadist schweizer gudenia aur als campionadis mundials. Jela squatter, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. In la Francia e la Spagna combatten milis pumpiers vinavant contra ils grands incendis da Wout. In il südwest della Francia sei il fiu intant anquar 15 km da vent la città gronda Bordeaux. In evacuazione della città na sei actual mein batch planisada. Tenor il burgamester sei la città intant pronta da reagir si fista basin. Finussa in en Francia plicche 220.000 persones venides evacuades. E nos veninter la situazione in Spagna. Il grand fiu en il vest della capitale Madrid na sai anche bec sot controlla. Dentant an els pompiers grazia a temperatures pi basses ed in vent pi flaivel annunzia progress significans en il combat contra las flommes. En il contorn da Madrid an en tut 60.000 persones stui venir evacuades. E vinavant vai con una victoria storica en il mund del scrimar. Il spadist Lucas Malcotti del Valais ha guadagnato aur in la concorrenza singola als campionaris mondiali a Hong Kong. Quai è l'emprima giada in summa che quai è garteggia ad in Svizzer. E nel final ha Malcotti guadagnato contro il Taian Davide Di Veroli con 12 ad Indisch. Ed anche per una novità della Formula In. Il Grand Premio da Bahrain veng prendi su enter in la Malaysia. Scoll'organizzatura della Formula In, FIA, ha comunicato che l'occorrenza avrà lieu il 4 d'ottobre sul Sepang Circuit nel sito della capitale Kuala Lumpur. Il Grand Premio da Bahrain vesti lieu mezz'avrei e è venuto per via della guerra in l'Iran.
1: La meteo.
0: Da mano avanti mit ti tu hai anche dar aura variabla e su enter mit ti tu hai l'ora dar adina da pli fase sui aives. A quera arriva la temperatura da maun fino a 26 gradi, a ion fino a 25 gradi e da San Murezzen fino a 20 gradi.
1: Vias e traffic.
0: E nel partenz in la via principale tra Fideris e Küblis è da quintar con impediments da traffic, qua è per via di un accident. Sin l'autostrada A3 state colonne in direzione nord tra Rota Bruna e Rehanau per via da Memia Blair traffic. Jede quintar con fino a 20 minuti de pli tempo da viadi. Ers in la via principale tra Cazzas e Doma tovri pazienza, qua stagnesce il traffico in oma due direzioni.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop. Messi insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

Musica del RTL.

RTL. Per vus, ai tuls, dalla musica.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra ils gronds incendis da Guaut. E per la prima giada in summa ein spadist Schweizer gudegna aur als campionaris mundials. Da maundu ha il suo intermezzi dar ad ina de pli fase sui agives, a cui arriva la temperatura fino a 26 gradi. Ieles cinch, per vus al microfon Maria Fieli Buonasera. En la Francia e la Spagna combattono

0: Vatten Miris Pumpiers vin avant contra ils grands incendis da Wout. En el sud-vest de la Francia, sai il fiu entant an quar 15 km de vent de la citat gronda Bordeaux. Ina evacuaziun de la citat na sai actualmein bec planisada. Tenor il burgamester, sai la citat entant pronta de regir, schifista basen. Finusa en in Francia plicke 220.000 persunas venires evacuadas. E nos veninter la situazione in Spagna. Il grand fiu en il vest della capitale a Madrid na sai anche bec sot controlla. Tentant an els pompiers grazia a temperaturas pi bassas ed in vent pi flaivel annunzia progress significans en il combat contra las flommes. En il contorn de Madrid an en tot 60.000 persunas stui venir evacuadas. A Berlin e ihr Sara in Umgera con in auto e in una folla da jute da tierce la festa per il Christopher Street Day. La cerca del suspecta continuesce. La polizia ha identificato quel sco in de 21 anni che tuccia per la scena islamistica da Berlin. Tenor il ministro dell'interno tudesch Alexander Dobrindt sai ater l'attentat in una persona morta 29 persone sain venire splessades. Quai entredes persunas da pli che quai che era fin usen conoscent. Avant l'incident an pliras 10.000 persunas fac part de la parada e demonstra per els drets da persunas queeres. E nos veninter novas de la fest da Lucia en el Sertic. En la val laterala da Tavau a chieti il faust da Songal pudi festivar in a Victoria. In la luce finale è il stapi ferm che Urban Raschle, che è medema Mendel Songal. In tutto an 88 luciadres fac parte alla festa della luce nel Sertic. L'indigen Christian Biesch ha stui desister per via di una blessura. E vin avant vai con una vittoria storica nel mondo del scrimar. Il spadist Lucas Malcotti del Valais ha guadagnat aur in la concorrenza singola als campionaris mondiali a Hong Kong. Quai è la prima giada in somma che quai garteggia ad in Svizzer. E nel final ha Malcotti guadagnat contro il Taian Davide Di Veroli con 12 ad Indisch. E non sveninter la Formula 1. Lando Norris ha guadagnat il Grand Premio dell'Ungheria. Con quai al campion mondial procura per la prima vittoria della stagione del team McLaren. Se nel secondo plaz suonda Max Verstappen in Red Bull e se nel terzo Kimi Antonelli in Mercedes. Ed anche del Balapé. Als Young Boys da Berna è lanciata della stagione della Super League Cartageda. Els han batti Sio con 4-2.
1: La meteo.
0: Da man avant mezzi duai anche dar aura variabla, il suenter mezzi duai l'ora dar adina da pli fase sui aives. A quira arriva la temperatura da man fino a 26 gradi, a ion fino a 25 gradi e da Samurezen fino a 20 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Se in l'autostrada a 13 stagnesce il traffic in direzione nord tra la rota Bruna e Rehanau, qua è per via da Menia Blair traffic. En il partenz in la via principale tra Fideris e Küblis e da quintar con impediments de traffic, quai per via d'un accident.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Domenica sera corsa entre las ciun che la domenica sei di gartigliata scoglie vijau Adel definitiv qualche scrive storia de sport per la Svizzera Luca Malcotti un nuovo campione mondiale de duella con la spada. Si è allegri in campion quals greus di triumf il zulet che vein il momento il valesan de daur de vi sur mar de la VM a Hong Kong.
4: Oh, Malcotti!
5: That's unbelievable.
4: Has done it.
3: Luca Malcotti che ha fatto sur Stiles Pibers con il titolo del campione mondiale. La Svizzera ha scelto un triumph historico per il sport de spada. In memoria si gira il titolo dei Aur Olympic de Marcel Fischer 2004 ad Aten. Ad os, ossa per pendizienza, il nome di Luca Malcotti. Mio nome è Georgina Janchi. Shalom, Mainza!

0: Asi schinziemi, per cui che non sei nadine dieci non slessi nina ga i sin in grande tribuna la sua tribuna di Openair Venezia.
1: Mega geil, honestly, top. Einer von meinen Top-Festivals von diesem Jahr. Hat mega Spass gemacht.

0: Vus esse gailare, vus esse gailia, gailira, vus esse gailira.
1: Grazie per parlar, buona milun.
2: Ah, grazie a te, Milun. L'Ute Kleinze toch gratine della SCS Live sulla tribuna Degen. Vein piclao quella che ho col titolo The Gifts.
1: I wish I had more time with you, God! This goes by so fast!

0: Emilien Indils numerus acts di 44 aval Lumnezia che con 17.800 visitanders per inaga Bustaus vesende usod il tut cerca quei munta punto finanzas mo insomma il facit della antira organizzazione di line-up c'è legre il presidente Ioca Norbert Cavegn nua vullans ni stonza i sulzcodis in vista al futur venza tutto domandau MS Ods de Musica via radio se vos vens mon cantau l'intervista antira dan tracciam fleissin rtr.ch adeon cusera udinzan qual domanda dentro ne va più indiscreta a visitanders, per esempio confetti che lor conto a Piteuils de Vosgis.
1: Bugles stau favorevole. Se non spero vende Gis, aber vai schon e la mi dema sera in chage in Deutscher Hebes. Pagau in te bia rondes.
0: De pli de quals can sferlatau e de quals can sperniau, abre sco je stau cul flirta in bunas treis. Minutos.

0: RTL. Novitats ed istorgias dal sport per vus.
1: Las proximas minutas cu la historia de quella sportista sursilvana che stoi tras in pidir temps, Chiara Soler, la mountain biker de l'Umbrein, che blessuras e problems mentals han frenau de cortes a la ruclada in una corsa de la Coppa Mondiala ca mes de bassi. Ciao a quei propi bi en amiez la stagiun. De varzia situazion magari stantusa a la raquentau ad Andreas Vialant.
2: El agi avonda temps per discurrer. A Chiara Soler maniau cu son arrivaus a l'Umbrain, leu nu che la habitescha insieman cu la famiglia. En stai de trana intensiv, fa cursas, zela da pi bien trais jamnas quasi mo a casa. Danton?
3: In veim dipa di meia, naturalmen drove un tic pli temps che sciog, pure da cacul ciao. Es iedine in a causa cinza mai, io se fegges de memia lu vengi puspen avans, per quei, ce fecio pas per pas planziu.
2: Il gran problem, il ciao. In a gapper via della scurlada dil ciurvi, movitir vengen un empauet problems mentals. La sesiun ha già anciat mal, ruclada e l'emprema corsa della Coppa Mondiale a Nove Mesto, lu 24 avla a Leogang e mo 36 avla a Lai. Alla Tuil e l'Italia lu la greva cupiciada.
3: Grazie al P2Bliu, che è proprio non chiara al P-Tise, che non aveva febbia a crappa, sono della ruclada, grazie a Dio il ciao, adesso i genuils, gli è lo sa se ricorda che in grazie venite mai ad Angi Daumai, e lui va a muovere che aveva il seun, e lui va a chance più o con quel bubien. Aber io ero l'ulede che avesse viu i sezzepai del sanitetro e lui avesse viu che okay, rotta si zirpo.
2: Rotta era d'Anton la capellina. Quella d'Anton è surmiau ella di un biamender accident. Mototina, poches ures, suente la corsa Chiara Soler sentiu, enze cioi ai bubien.
3: L'anciate vau un bo sentiu ci c'è mai che adrenalina probabile a un en aper, qui ero al hotel, vau lo sentiu ok, già è in scolada del ciao.
2: En steide lo fa il viadi alla prossima corsa ad Andorra, a Junom, torna a casa.
3: In primis dies vevi proprio bubien, l'avevi schliet, è mega mega mal ciao, vaseva le tot turbel, per cui lo vau feve bia dormiu, also, buon me nientir di, lo vau proprio durau in jamna da servignito, anche io avevo entrare per spendere allo buon mal, ciao.
2: Osa in tre jamnas vargadas, i va teca tec meier, moi drova pazienza.
3: Le jamnas che non si stai erano proprio fec greves, da mai che era halt ebbia per sola, aber je con quel vau estuien tu, no quei ci nif. Naturalmente si greve, perché ti vedi tie collegas che ein leo e ti sto stacca a sente lec, aber io fai lusim mel meier ad londra, gaudele con la famiglia e con tala tata.
2: La famiglia gesta in tala situazione immens importante.
3: Ja, io sono già di con Elsa, Elsa ha gesagt, che io vai e cerca Elsa, se ne fa che io hai meglio. Ja, Elsa, fa una dina che vengono in meglio spettrati, cerca la famiglia, è fece importante.
2: Ed importanza è che la SAPI, sil mainz, mincia mai il Zavon miez dis, all'uvrati alla Cancellia Comunale a Vella.
3: Io sono fece leda, per vedere che a casa venisse io proprio, ho la tuta per questo non leda, in te che l'uvra venisse in auto spettrati.
2: Perciò è più semplice, con sonne che l'hai sforzata da stare a casa e la sesi un'altra da mountain bike, l'ucui specie gesti il spunto culminons. Per il campionato di Svizzera, Chiara Soler studia forfè, per il campionato d'Europa e il Tessin ed il campionato mondiale finust e la Val di Sole, se la bosse qualificata.
3: Naturalmente si donne per un atleta di se prepara a l'intera sesione, sin quel stress highlight e sempre date ne per vedere in crash tutto se l'aue è sciambusci cool.
2: Con altri splits, la sesione la vagata in una sesione d'emblità. Ma quei saudi ti rina carriera da sport?
3: Mince profi vengi negave in una sesione che va a boscire di ok o da quelle svingen spi ferms.
2: Spella scurlada dil ciurvia, Chiara Soler è un inulteriur nuv da schlidia. Il mental.
3: Io sento le sezze che sono un po' tutina mental scocciaion. Con questo se vuoi se vei in turno ad imprendere. Abbiamo creato con mince corsa, mince paschia da una vossa. Imprendere vid londere, sai lo fa meglio.
2: Con agite sostendi il stranaders e con differentes metodas in prova Chiara Soleros da venire ton pispert o da quella rossna.
3: Also si gira in gara reflectare e quel che ho fatto perché tutto di diebo stau schliet quel che stau naturalmente il risultato non sbu stai quel che non sven sparau aber je io sono in contact bien con un trainer sco e con la mental trainerin aber biasto lo io fa a come me mezza je sto so mit tonem flau ko fa aber ja im flau certe strategie es gediden
2: konkret
3: si gira in gara mo per mai i con velo la musica reflectare per mai ongani e scrive tagebuch quegi de fit
2: Aschi sperella da si meins un pude ia la partenza mia zuosta legge en Francia, pi probabel sia da vosa corsa della Coppa Mondiale quaion. In bien resultat fos important, ina gappa la morala, ma lu è per salvai il plaz e l'equipa dil Stömus Youngstars.
3: Dal squegge si gira dina che ho, ia sai on niangosa scia vai l'autoron in team, per quei stonio sima in positiva di vens coi ven.
2: Moela è de buona speranza. Il team da Tömus ha nominato main adina sosteniuela ils de vosons.
3: Io ho fatto clic con il team e letto mi erano i propri risultati ieri. E di vesendie che ho giù cella sesion in una mega buona sesion, per cui creo es buon modo mai che ho giù in una sesion. Teg mender chi din io è stato gradi, aber in sa naturalmente mai.
2: Il sulet che Chiara Solerca a 29 sa fa.
3: Sta minci di vi Londra ad un proa fa vi ne vona. Semplicemente importante vi spas e let vai o ce clic per cui de dunque si dir possi.
1: La giovane mountain biker Chiara Solerca è sforzata da perseguita attualmente a iur le scorse della Coppa Mondiale su intersia greva scurlada del Ciurvisce Begeda a un buon stresema stir corse e l'Italia già vige in tutta casa buona pazienza pass per pass. Si la via, a navos.

Scha schlager resuna. Allo esi definitiv uras per Georgina e anche da calà scappà. En in hoi dati la sisa, den quella seconda s'anceiva la davosa etappa scursanida a finale del Tour de France a Paris, in stai dils 50 monavonta chilometer strasa d'Antourn, la capitale della Francia, adei diventa ils chilometers del gron triumf de Tadej Pogacar. Quel è il maio jaune che per teusco gron favorita von treis sils millis de kilometers sin seu velo a ca arriva sco gron victur ozzila Champs-Élysées a Paris victoria numera ciun alla pi gronda pi importante corsa de velo del mun per Tadej Pogacar del spren prat plazzo sa propi el ravui dat quattor ulteriurs can son du Minau quei concudinè ciun ga il Tour de France, c'è che monta record, io lesso il G, tocca che els pedaleschen, si la Champs-Élysées calenze toche quella domenica sera con quei classico arcao. Io magia la Champs-Élysées. Ciao ciao, bella domenica sera, hai ascoltato da vos, da me una buona partenza e la manova.

0: il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Ad Egen han 17.800 personas visitau a Open Air Lumnezia 2026. Con quai sagi la curantavla edizione del festival bo stada vendida o complaina main. Di Norbert Cavegn, al president del comitè d'organizzazione Viers RTR. El stoppi un ponderar co prendere a mauns las finanzas e gli avveni. Tutina sagi a Open Air staus in success. Da Bialaura sagi veniu fatg fiasta so cella viert da Gievia tocan sonda. A Brinzauls ai dau 10 recurs en contra la translocazione preventiva dels habitants a las

0: habitontas. Quella prevesa d'indemnisar quels che volen abbandonar il vich per lur casas a terren. Criticau vendenter autra la calculazion pausala de las indemnizazions. Al Sontag Splick scriva che la regenza grigiuna vegni os ad examinar als recurs. Alla fiasta de Lotjes il Brünnig dati 4 victurs. Al reg de Lotja Armon Orlik gudogne ansemen cum Fabian Staudenmann, Werner Schlegel e Mathieu Burger. E la Lotja finale vegnen ni Orlik ni Staudenmann de metter al contrahent sin dies. La finale an 4 Lotjaders cium contasiat como 2 punkts a parten la victoria. A per fini ante l'Atletica Leva. William Reis ei diventaus campion Schweizer sulls 100 meters. El letzig ronda Turic ei atlet de Quera realisau in temps de 10 secundes a 16 cianavels. Ad ascheia ei grad majorau siu record personal. Tondamai, tocca la proxima gara.
1: RTR Vita e Creta.
2: Silvia Zanker è illustratura con Tierp ad Olma. A quei sentins bein en sias illustrazions. Il plibu gen malegia el moviment. Malegia moviment?
3: Em fa plager se quedo moviment, se quedo quel chose de rir, se quedo quel chose de scouvrir e moviment de man aggiù scennes c'è forse do quell'ure c'è disegno scoprim una piccina persumina e quella persumina quella ha l'ora forse un sciarpa mega grande e l'ora capite la quel ciò se c'è un evento e c'è un agis scu de creare movimento also c'è qui il mio motivo prediletto scennes
2: e qual urs e lezza saudan te las illustrazioni di Silvia Zanker ca Vengio Jones e la filosofescia davarti il sen della vita c'è dat sen a sia vita. Avanca nus de clen las ponderazions a Silvia, de clenus musica. A fortan ves vus peda de studigia il sen da vossa vita. In cordial benvegni fa vus Claudia Catomen, bica vus de cleis l'emissione.

0: RTR Vita e Creta.
1: La stad anzi c'è special. Il gis in liungs, la sera scaldes, a mingeton para il temps da di pipleun. Se sind forse sper in lag, ni viaggiont tras nos culms, vin forse la gronda demanda, c'è è insomma il sen della vita? Forse il sen della vita è exact quel, gude moments conscientemein, cira relazions e da all'acna vita in sen. Pilsinze quei tras la famiglia, per auters tras amicizias, creatividad, cardiencia, ni passion per la profession. Creatividad e passion a Zilja Zanker. Zilja a 28 ans, ella è illustratura con regista Silva Pleuna de casa us a Luzerna. In sias illustrazions sentins in aria frescia, moviment, allegria, ad il medem moment vania profond.
2: Ei m'occup gugent con memorias al gortenses art de mia mincedì e lura fabricescis cu quel ciusse insembel, scu scena combinella, scece con da propi mia motiv predilet u genze il moviment es mia motiv predilet, quella spa musir in diversas hai. In diversi modi.
1: Also, vous me leggeis il movimento, de co fa quel piacere?
2: Mi fa piacere se quel movimento, se quel qualcosa da rire, se quel qualcosa da scoprire, e il movimento da una giù scena, c'è forse da quell'ora, c'è disegno scoprire una piccola persona, e quella persona, quella allora forse ha un sciarpa mega grande, e allora capite la qualcosa, c'è un evento, e c'è una giù scoprire di creare movimento. Also, c'è qui il mio motivo prediletto.
1: Voi siete illustratura. Cosa è importante è che voi siete in un lavoro che fa piacere?
2: Questo è molto importante, questa è una grande sfida per te, di poter percepire questo piacere, perché scucciano sovente con persone crescite, cioè che non basta di avere qualcosa che ti fa piacere, tu naturalmente poter vivere da chi qua, e per il momento dai questo piacere, ma hai la stabilità è qualcosa che ci occupa, okay? A noi ci crescono e si occupano con arte e illustrazione.
1: C'è qualcosa di che voi siete in altro lavoro, che vengono in raps, le illustrazioni e il lavoro scintic del core?
2: Hai, in mince caso è un lavoro del core. Hai, questo mince persona cresce con certi ore per se stessa. Also, per me non è solo scena se faccio il mio lavoro bene o scena senza guadagnare raps, il senso che dopo una volta non c'è illustrare per me, questo è un modo di esprimere i miei impensamenti, di esprimere quello che mi occupa, ma dall'altra parte naturalmente è per incumbenze e che fa un mega gran piacere, ma questo naturalmente allora è appunto un po' la sfida che su loro scuola in clare c'è lavoro facci per c'è raps e questo è importante c'è noi che la pensa questi raps per il nostro lavoro perché questo la lavoro ha valore preciso.
1: Cosa è l'illustrazione del sen della vita, o non filosofia del sen della vita? Come le giusto
2: quello? Quello è giusto in questo caso, c'è colore, c'è movimento, ed è portato con me una piccola illustrazione, e poi lo riesco a mostrare a te. Ti vedi già, anche disegno and custaps con mia sen della vita. Mia sen della vita è la fantasia, una bella fantasia di me stessa, ma impostita da d'autres, perché hai sono un po' dipendente di storges e questo qui ci incoglie con autres e è già difficilissimo da poter nudere in altre storges e da giudare questo incontro con persone, figure, mondi, questo qui ci dà vita.
1: Io lascio di scrivere in te, forse vesi o buon tutto. Also, io vesi il colore, vesi il flore, via verde, animals, uccialets. L'uvese o credeu vus, cun urelies, che se sis de vos in pult, in ruax il pult, in scadiola entameon, esse scrivida ta cla musica. C'è va un blidau, also c'è patrazza in ciò che onde vos come legge.
2: Ci sono veramente descritti fits ben che ti vedi. A me è semplicemente appunto importante che non be mia fantasia è importante, ma è la fantasia d'autres. Also è title è fit fits con gente in storges, also non be lire o guardare, ma impostuite è tal lire, ed è giusto tal lo intrin in storge. E hai questo semplicemente un modo per me di sentire libertà, di smanciare tutto quello che ci capita ora di questa maesina in cui c'è il lavoro giusto e hai di essere proprio completamente ent in questo mondo nuovo. E conosci tu essere flores, quindi ero questo semplicemente un po' una metafora, ho già detto, per chi go. Also qualcosa ci cresce era.
1: Ma vi atteleste? Da essere in tic creativi, also con calurs und turn forse in tic chaos per arvertse con la fantasia.
2: Hey, minche cas, also erstell dir tiers, che es um tut da fat otres kommissar, per exemple, quelles fit strukturede, es um wieder l'imprender da war strukture. Et ei drauf quella e gra minche persone kreative travel strukture mal mit dem temp. Es war difficil grei per bjares persones kreatives de tenir ein da questa struttura, ma scheso struttura e confins lures pa ja crescer surare e quasi qualcosa bel.
1: Quella illustration è fit positiva. È plein vita è. Es ins mira us aus il mun, es ils conflicts, es ils catastrofes. C'è la speravus che il mondo viene forse più spesso più facile e quello che voi avete letto?
2: Questa è una domanda molto difficile, credo, perché quando do io la soluzione, also quando do la soluzione per il problema, e è crescente che fantasia può giudere o creatività può giudere di cercare soluzioni, ma è crescente giusto fantasia fantasie su lette non basta naturalmente per salvare qualcosa, ma può essere un luogo, un spazio in cui ci si può in cui ci si può insegnare, in cui ci si può provare ore, modi o vie. E l'importante è loro schon erde loro erter ciò irare della fantasia. Also quei badi loro per me cioè sono meno lungi in questa fantasia non fa che schon ner bene. Also qui trovo scusa hai un bilancio, hai un equilibrio. Mm-hmm.
1: Also equilibrio dentro il vostro lavoro, la fantasia alla realtà.
2: Hai, ma non è giusto per un'incumbenza, so halt loro un'offerta, loro stu finire questo lavoro in non so, also questo fitch de bas, cingiuras, che dipende loro era d'una dell'incumbenza che so. E hai appunto la struttura importante. Mm-hmm.

0: Il sen della vetta è un fece individual. Co amflins il sen della vetta? Io credo che voi avete un flauel e le illustrazioni che avete il quale ed interpretate il quale andrete. Co avete un flauel quel?
1: C'è tutto da quella scopa che ci abbiamo domandato con c'è noi, cioè scopo c'è trovessi proprio per vivere, cioè c'è questo in c'è altri doversi, scopo mangiare, eccetera, ma fantasia con chi co non potessi semplicemente più, cioè qui non desse chi co, allora non potessi più vivere, crei. Ed è scopo c'è tutto chi co, e crei c'è mince persone c'è tutto chi co scopo i fend, ed è certe persone smenci allora scopo da percirir questa creatività della fantasia, ed è crei da dire un gran privilegio c'è pas scopo anche di non percepire chi è, ma questa è la cosa per me è difficile. Also, appunto, se non si scorrenza sulla situazione dell'incumbenza, l'ostra lì era di non percepire, appunto, c'è incumbenza facile, da anche quando il tempo per me svesse per disegnare, per illustrare, ed è la fantasia, è il mio senso di vita. E illustrare è il mio modo che c'è mi esprime, però non è l'unico modo in una certa la fantasia è amare di venire intorno e di scoprire piccole robette che mi fanno piacere e di scoprire cosa è vista, cosa è in oggetto da mincidì, cosa è qualcosa. La fantasia sta per tutto e qui può essere trovare 5 minuti.
0: Se ci prendessi una vena, vuoi quello che fosse una pinche catastrofe per voi?
1: In mince cas. Hai, crei semplicemente la fantasia fa tutto un po' melder, che è un modo in cui si può appunto avere una collezione in scontri e farei già anche usare l'androvido per la mia seconda educazione come magistra da primaria e questo è qualcosa che ci piace la creatività e appunto la collezione che si può avere con la fantasia.
0: Noi tutti e tutti stiamo lavorando, noi vengono le nostre obbligazioni, e mi dice, c'è mi dà se voi il primo genere perché la vostra vita fa un po' più senso?
1: È credo che tu proprio abbia il tempo per la fantasia, o, also, giusto perché questo per me è importante, è meglio mi intanto è appunto da percepire chi è, e questo è proprio importante da... Hai, da spiegare il tempo per chi è, cioè questo è un po' 5 minuti, o che c'è giuda era me fich ferm da chatter ad una terza chatter il sen della vita is c'è da usa un diari pitchen min c'è tanti segni e min c'è tanto also già das wat scrivi per che c'è som grata also c'è is capito durante il di chim fa grat e che tu no se forse era un po' kitschig in wahrscheinlich ma come c'è proprio che era un po' un game changer e quindi era fich già das per sommes che ga e è crei un giunotter fa per il momento però cosa è bel da dir guarda in che sei questo altro di questo incontro con l'uomo ma io sapevo già e devo scrivere che è anche là hai cosa è bello
0: lei non può discorrere delle medie sociali quelle influenzation che è mai non è una massa temps forse è creatività
1: Also è che le medie sociali sono una chance per museer e per ripartire creatività è che però se per me è per il momento già piuttosto difficile o da scuola è un limite o mi domando già mince tanto quanto tempo volessi proprio investire in te là e allora mai in mie illustrazioni su scena così mince casco che tu dici perde allora già tempo hey per me è saggio su scena c'è magari in schuss su scena ma c'è in un'idea c'è un certo tempo per irsi le medie sociali ma è stato già dire allora c'è una cosa cool roba tu semplicemente crei là mettere confinze davvero strutture

0: Mes ansiemis per vossa vita.
1: Com deia er domandò, è crescente de bger semis, con quel c'è der bger fantasia, nisci. Ma è gesto quel semis, a spem era d'una mudirta ciò. E hai, è c'è questo difficile da essere crescita e da aver semis, perché ci non so me in che direzione c'è quel ad meinen, hai. Cioè c'è ed è già un certo semis, ma è non sente quel realistico c'è quel som. Cioè c'è, hai, ma un semi speciale. Also, è mio semi è dir c'è non perde me l'illustrazione. Questo è un grande semi. Ma è crei è c'è quel sarebbe realistico. Cioè c'è, forse non pensi niente, cioè c'è bisogno di quel semi, perché c'è questa parte a me.
0: Se vuoi essere in scuola primaria, e quei enti che insieme da forse davi una buona vostra fantasia al Zafons?
1: Hey, così mi dicevo ascoltosa, come magistra primaria, ma allegri in postuzzi in chi co, appunto sulla creatività e da partire questo piacere di imprendere e imprendere è halt qualcosa che mi occupa fitch ferm. Mio papà da spiù c'è un nascita dice al hai nisi nos imprendens tu ci de una panzo a pap ti di scuola so sennes tu non imprendes giù più in guetta e più crescita c'è dent più c'è in cleccia di una terciò e è maliger di imprender da d'otters e d'otters e da me sves e da me volvere di un evento
0: also il sen della vita da di una stavit l'onere da di una imprender c'è minci di
1: hai. E mi sono detto che è mega bello e mi sono detto che è fitch-tantus.
0: Per sarà quel discorso, per venire alla fine, c'è il senso della vita per voi?
1: È che proprio per dire la fantasia è un plate grande e hey, l'ho per mincione avere fantasia c'è chi che volessi. No, ma appunto, fantasia... Questa era un mega bello fattore per me e hai, spero proprio che non smetti di andare a dire in giro e hai, già visto che era a tutti gli altri.
0: Forse è di vivere il talento, di iniziare il talento, a buon c'è passare.
1: Hai, ed è di scoprire nuovi talenti e credo che qui dipende è mega ferm appunto in ci. Periode che si è stata in che passa da evolver.
0: Silvia Zanker, filosofont la greve da monda da vart il sen della vita. Sia illustrazione da della ad il sen della vita an fleissin rtr.ch. Quella a tutte le altre episode delle domande filosofiche an fleissin play rtr sot vita e creta.

0: Questa è un remaster dels Beatles, You've Got to Hide Your Love Away. Normalmente chi che va ad un open air ni festival torna a casa steuncla. Bo Ivo Orli che sta usavano in Pergisa al Paccia Mamma e al Park Ela.
1: Quella fin di amna a che gaussi mies batterias. Et io son letzte svedi e vai senza. Senza tisi. Stupend. Per me è questo un absoluto highlight ad una esperienza positiva e in mondo che focussa sul consumo e profit.
0: C'è che Ivo Orlik, che sta a sezza in tribuna con sia Srimmes Ramonces, manegge con che mondi è senza tisi e c'è che a plegeo del a quel festival, jetzt metisesce el plaiz in via.

0: Vita e Creta, il plet sin via.
1: El è schon a fin, il Open Air Lumnezia 2026. Il Zins vengono in impergiese sentire la stella cladata della munconza da Sien, del saltare, patrlare, cantare. Autors pitescono delle conseguenze del consumo d'alcohol ni drogas. Che va essenza quei, alcohol e drogas, a Ivo Orlik, che sta sezz in tribuna, sentiu ad un altro festival. Su plaiz in via.
2: Questions van bugien a festivals. Jau è. Un flal drec liuc per godè dus ni trais dis quel sentiment de libertat ai denton nianxi sempel. Mo cei festivals fan bain a mi ad mia olma a cenis pitost bo. Ja lavurs ca booker vendel differentes artistes ad artists ad openers ad occurrences. La stad ai stadion alta. Minche fin diamna dati plirs concerts ne ca son savens setz sil plaz per coordinar dent als acts ad als organisaturs. Als un dons ma lecs tipics a improbabel an conoscenz a tots can ja stai ad in festival. Sturna dat, substanzas illegales, carplines, sepichems, zones pels VIPs, rumians a cops pels plons en turn ad a pertot sponsors a reclames de firmes ca fan crescer al spiegel d'insulin mod a marasi su. Quai ai bo circumstanzas ca fan baina l'olma. Miu meini. La davosa fin diamna son jo d'Anton Staus con il musicist al Pachamama, el Sursès, in festival a miez las montagnes grigiunas. A quai era total auter. Na gin alcohol, na gines drogas, na gin rumien, a mincin che pren con sets a lava giu lacna vishala. Na gin securitas, na gin sponsors, mo radon 2000 personas, familias, tats, a tattas, a radon 350 fons che curevna tuona pai blot. Na gin caos, na gin aggression. Als Hospes an der Tlaula Musica aktiva mein, zehn se cincia ad an zaltausch kashi desbo in demeun. Am bracciau, ris, ures ad ures, plein energia ad amur, a quai tot senza alcohol a substanzas. Quei definitiv bo in festival ca cece scrositau l'energia, alai on diese na vos ventre als verstitz el cirp, ma bain quella fin di amna a cagausimies batrias. At ja son letzte svedi, ai vai senza. Senza tisi. Stupen. Per me è questo un absolut highlight ad una esperienza positiva e in mon che è focussato sul consumo a profit. In una fidiamna che fa ben a me e a mia olma. E va per e auter. Io ci vigilo tutti vino von in una super sessione di festivals e sai raccomandar che magari rendi den curien pao pidic per in dret liuc de celebrar a festival a veta.
1: Il plaz in via da Divo Orlik, che è scolaste, rapper, ad ha in acina agentura per engagements d'artistes e d'artists nazionals. Su plaz in via, am fleis e alla quotidiana da vendergis, nisco dina simplei RTR.

0: uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
1: Il incontr da capellas è un eveniment con grande tradizione. Il prim è venuto organizzato il 1961 a quei sin iniziativa del musicista e componista Hans Niederdorfer. El era stausa din incontr da capellas a Turicchia da Tarciau, che quei savesse essere un sacè pilgrigione. Da lietz temps evi biaras capellas, denton imuncava in eveniment per s'incontrar, presentar tocs novs e descobrir capellas giufnas. Gec e fac. Il prim incontr è staus al Marsöl a Quera, in gran success ad una vera fiasta. Il arch musical dat in sguarda na vos in quals si son tons dils incontrs de capellas. Gest so entre las novitats, de las novs.

0: You're happy now. Co amflins il sen de la vita? Co sa jeu che vai am flau el? Per zil ge zanker da Silva Pleuna, ca venge oc ons, eis is ons co a fond stau clar, ce che il sen de la vita per ella. A co ala am flau el?
1: Fantasia, scia quen un deschi co, allora non podessi più viver, crei. Ed è scucciato chi co, e crei c'è mince persone accetta chi co scui fend, ed è certe persone smenciano loro scu da percirir questa creatività della fantasia, ed è crei da gie un gran privilegio c'è pas scu anche d'una percirir chi co, ma questa è clare c'è questa per me mince tanto difficile. Also appunto c'è una discorrenza terciò sur la situazione dell'incumbenza, l'oste lì era d'una terciò percirir appunto, c'è incumbenze facci, dai anche quando tempo per me svesse per disegnare, per illustrare, ed è creata fantasia, è il mio segno di vita, e illustrare è il mio modo che c'è mi esprime, però che non è l'unico modo in cui c'è la fantasia, è amare di camminare intorno e di scoprire piccine robette che mi fanno piacere, e hai, o di scoprire o c'è vista, o c'è in oggetti da mince di, cos'è qualcosa. Also fantasia sta per tutto e qui può erbe trovare 5 minuti.
0: Tu ne fai simple. Tu ti ne esi bu simple, bu mincin al talent della creatività. Ad è bu simple esi da stavit l'under da fa una professione or ses talents. Da mondas filosoficas da vartil sen della vita, domenica prossima filosofeinus puspei, lucula biatleta Aita Gasparin. Io già vigil è a vus in abbiala domenica, creativa e ricreativa. Io sono Claudia Catoman, sin su di. Vita e creta.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorsi in mon, buonasera. Ad Egen han 7.800 persunas visitau a Jopener Lumnezia 2026. Con quai sagi la curontavla edizion del festival bo stada vendida o cumpleina main. Di Norbert Cavegn, al president del comitè d'organizzazione Viers RTR. El stoppi a ponderar co prendere a mauns las finanzas e a venì. Tutina sagi a Jopener staus in success. Da Bialaura sagi veniu fatg fiasta so cella viert da Gievia tocan sonda. A Brinzauls ha dau 10 recurs in contra la translocazion preventiva dels habitants a las habitantes. Quella prevesa d'indemnizar quels che volen abandonar il vic per lur cases a terren. Criticau ven denter autra la calculazion pausala de las indemnizacions. Al Sonntagsblick scrive che la regenza grigiuna veni os ad examinar als recurs. Alla fiesta de Loccia Silbrünnig dati 4 victurs. Al reg de Loccia Armon Orlik gudogna ansemen cum Fabian Staudenmann, Werner Schlegel e Mathieu Burger. E la Loccia finale vignen ni Orlik ni Staudenmann de metter al contrahenz in dies. La finale an 4 Locciaders cun contasiat como 2 punkts a parten la victoria. A per fini anti l'Atletica Leva. William Reis è diventato campione svizzero sul 100 metri. E l'ezzi gronda Turic è atlet de Quera realizzato in tempi di 10 secondi a 16 cianavels. Ed a scioia è grad maggiorato sul record personale. Tondo mai, tocca la prossima gara. La

musica da RTR.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: il sit da stat per tai.
1: Te voglio dar Portugalità.
0: Per mai.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt zur il Hit fin der la scoprida. RTR. Un scivaria scolavit.

0: Cun RTR, dalla da mauna la sera. Jeu sun Pal Nai e gia vige la vus pien divertiment.
1: Da pinch qua fon, accompagnavas ti mai.

Partenza da Peter Lanzel. Da man eu part, da man curcio zulai da ceus co uos ac clerirà o val, sun eu fin jas urmuns. Cun pan fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svein in clets, tu sas quae ceu manai, suprema mur del cor, pai eis natal. Ed oz ceu part, Si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport ma l'orizzont da ta pizza cia l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü complets exprima grazia ma val. Adiau. Eu part da man.